ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio. Subasio. La

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi fa.

0: Radio Subasio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

e la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio

0: Radio Subasio.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: A Radio Subasio sono le 6:03.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo inizialmente soleggiato, a parte un po' di nuvolosità al nord e nella Calabria tirrenica. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento nelle zone montuose e nell'interno della penisola, con temporali sparsi lungo l'Appennino centrale e in Umbria. Fenomeni più isolati lungo l'arco alpino, nell'Appennino settentrionale e meridionale e nella Sicilia orientale. Caldo ancora intenso in molte aree del centro-sud, più contenuto al nord. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it.

Battere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Ogni giorno insieme con te.
1: Insieme con te.
0: Radio Subasio.
2: Avevamo parlato.

si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo. Domani alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Mattia Bazzar è su Radio Subasio.

0: Radio su Basio sono le 7, arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua lo scontro Italia-Spagna sull'immigrazione. Madrid impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti da Roma dopo la crisi migratoria a Ceuta. L'Italia non accetta imposizioni dall'estero, la secca replica di Palazzo Chigi. Medio Oriente, siglato a Jeddah l'accordo di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro i tre stati sarà considerato come un attacco a tutti i firmatari dell'accordo. Cronaca: arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda e sostegno dell'ISIS. Sul suo profilo online trovati chiari riferimenti allo Stato Islamico e contenuti jihadisti e antisemiti. E quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio a Cervi accostato la vita al 54enne Nicola Musiani, contestato ai 4 l'omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi. Cambiamo argomento: si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia grazie ai temporali che hanno interessato il nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso, nel fine settimana bollino nero invece su strade e autostrade a causa del traffico intenso. La musica in chiusura: oggi lutto cittadino a Bologna e Modena per i funerali di Francesco Guccini, celebrati a Pavana in forma strettamente privata. Un grande ha tenuto alta la cultura popolare italiana, dice di Guccini Giulio Rapetti Mogol. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Traffico scorrevole in queste prime ore del fine settimana, contraddistinto dal bollino nero su strade e autostrade italiane. Sulla statale 65 della Futa in Emilia, riduzione di carreggiata in atto fino al prossimo 18 settembre per lavori tra incrocio Pianoro Vecchio e incrocio Monghidoro. A Roma, sulla statale 148 Pontina, riduzione di carreggiata per lavori fino al 13 settembre tra incrocio via Cristoforo Colombo e la rotatoria Latina fino al prossimo 7 settembre. Inoltre saranno chiusi o sospesi oltre 1170 cantieri, pari all'83% di quelli attualmente attivi. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Ma buongiorno, le 7:07 minuti da parte di Jonathan Menzi. Questa è Radio Subasio, staremo insieme fino alle 10 anche questa mattina. Partiamo con la collection insieme a Ivano Fossati.

0: futuro.
1: Ivano Fossati con la musica che gira intorno alla nostra super collection direttamente dal 1983. Questa è Radio Subasio. Buongiorno a tutti. State già litigando con la valigia? Allora vi voglio consolare, vi voglio rassicurare e dirvi che quando andiamo in vacanza in realtà usiamo soltanto il 30% dei vestiti che infiliamo in valigia, quindi tranquilli, se anche togliete qualcosa, se non si chiude, andrà bene lo stesso. E come andrà invece questa giornata? Anche le stelle conoscono il nostro 348-075-8060 perché hanno lasciato 12 messaggi per voi, uno per segno, e li scopriremo tra poco con l'augurio che sia una giornata felice, happy per tutti!

0: fasi e le stelle.
1: Buona giornata amici, ben ritrovati, pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La giornata si prospetta allegra e piena di sorprese. A darci una mano interviene la Luna in Gemelli, garante di piacevoli scambi con un amico di vecchia data. Una proposta di accordo o di entrare a far parte di una società da non sottovalutare potrebbe essere un'occasione. Toro, focalizziamo l'attenzione sulle dinamiche interpersonali. Sono fondamentali per il nostro benessere interiore. Entriamo in relazione con naturalezza. Nel tempo libero coltiviamo degli interessi culturali. Lo studio mantiene più giovane e agile la mente. Gemelli, sabato accattivante che mette in luce la nostra naturale vivacità, comunicativa e socievolezza al massimo livello, conoscenze interessanti da coltivare, riflessioni, confidenze e intermezzi di pura passione. L'immagine e la facciata ci soddisfano appieno. Cancro, coltiviamo pensieri positivi, regaliamoci un breve viaggio, qualcosa che desideriamo da tempo, allarghiamo gli orizzonti, non chiudiamoci in casa. Una piccolissima variazione dell'ambiente intorno ci fa sentire fuori posto e a disagio, esaminiamola. Leone, complice il Sole e Marte, la Luna guadagna in persuasione, sappiamo convincere contatto e argomentazioni logiche, gli altri ci seguono senza obiettare, non perdiamo la possibilità di dire ciò che pensiamo, ma al contempo lasciamo maggior spazio all'ascolto. Vergine, l'insoddisfazione alimenta la voglia di evasione, di occasioni ne troviamo pure a bizzeffe, ma alla resa dei conti potrebbero avere un gusto a sprigno, trasferte e cambi di mansione movimentano l'attività. La fretta nell'agire è un'insidia da evitare sempre. Bilancia, con quella maestria di cui siamo dotati, ricomponiamo un dissidio fra parenti, riportando la pace e l'armonia, con palese sollievo e gratitudine unanime. In tutte le circostanze sappiamo suscitare grande ammirazione e simpatia. Rispondiamo con spontaneità. Scorpione, godiamoci questo fine settimana estivo che per molti di noi segna la fine delle ferie e prelude alla ripresa del lavoro. Agli impegni penseremo lunedì. Passiamo delle ore a contatto con la natura per dare alla mente quel respiro di cui ha necessità. Sagittario, se ci sono frizioni con i collaboratori, con piglio deciso e la consueta schiettezza, facciamo ordine. Ripartiamo i compiti ed esigiamo la stessa sincerità. Giove in Trigono ci suggerisce di dedicare il nostro tempo a chi può condividere con noi valori e ideali. Capricorno, oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee e a recuperare forze ed energia. Alcune tensioni nell'ambiente di lavoro ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà. Acquario, notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici. Incoraggiamo il bisogno di movimento e di curiosità. Facciamo acquisti per la cultura. Chiamiamo, ci approva e ci rispetta. Cogliamo l'opportunità per chiarire tutto quello che non funziona. Finiamo con i pesci. Se ci sono persone che ci stanno vicino, ma poco in sintonia con noi, dovremmo gentilmente allontanarle. Abbiamo bisogno di altre compagnie. Intuizioni brillanti possono aprirci porte. Seguiamole con un occhio all'impegno che potrebbero richiedere. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: su Radio Subasio, buongiorno anche alla nostra amica di Ravenna che ci dice che stamani è frescolino. Sabrina, grazie al 348-075-8060. Allora andiamo a dare una sbirciatina nelle città italiane, quali sono le temperature in questo momento? A Sassari 23 gradi, Venezia e Milano 25, 26 invece Roma, Rimini e Sanremo, 27 Palermo e Napoli e 28 tra le città che salutiamo, quindi in questo momento la più calda è un'isola ed è l'isola d'Elba. Allora amici, non tutti gli abbracci passano dalle braccia, lo sapevate, alcuni passano da una voce alla radio, e allora scriveteci adesso gli auguri per chi festeggia in questo 8 di agosto e tra pochissimo li leggeremo e li trasformeremo il vostro messaggio in una sorpresa memorabile. 348 075 8060.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Guerriero era Marco Mengoni su Radio Subasio alle 7:29 minuti. Per noi è arrivato il momento di andare a festeggiare un po' di amici che ci avete menzionato con i vostri messaggi al 348-075-8060. Partiamo da Domenico, così approfittiamo per fare gli auguri a tutti coloro che si chiamano così. Domenico, detto Dodo per il tuo onomastico, da Serena di Ancona, ma noi lo estendiamo a tutti, Domenico d'Italia, perché oggi appunto è San Domenico. Auguri a Marica, vorrei dirle che è una mamma meravigliosa e una compagna di vita speciale. Io e Charlene siamo fortunati ad essere parte integrante della tua vita e tu della nostra. Auguri, amore mio, e ancora tanti auguri a Dani. Oggi marito e figli, quindi Jacopo, Perla e Anais, ti augurano un buon compleanno per i tuoi 48 anni. Grazie per tutto quello che fai per la nostra famiglia, ti vogliamo un mondo di bene. E ancora tanti auguri a Nadia, che scrive: auguri a me e ai miei colorati 64 anni. Bella questo concetto, questa idea degli anni colorati. Ti auguriamo tanti tanti colori allora, Nadia. Auguri a Mattias, oggi compie 8 anni da parte di Claudia, e anche tanti auguri alla nostra cara Silvietta, che oggi ne compie 22. Mamma e papà ti vogliono un sacco di bene. Tra i grandi personaggi, i big di oggi, due grandi attori, Dustin Hoffman e Massimo Dapporto, che compiono gli anni. Grande pilota di Formula 1, Mansell, ve lo ricordate? 73 anni, e invece 65 anni per la mitica chitarra degli U2, The Age. Li riascoltiamo con Beautiful Day.

Matea, Luciana, Giuliana e Angiolina che stanno andando a Castiglione della Pescaia e lo faranno, visto che stanno ascoltando Radio Subasio, sulle note di DNA. Gabri Ponte, Giovanotti.

a Bruno che sta guidando per la Puglia e sta portando tutta la famiglia in vacanza. Allora, oggi amici è l'8 di agosto ed è il Kitten Day, è la giornata internazionale del gatto. E allora ci piacerebbe sapere innanzitutto come si chiama il vostro gatto o i vostri gatti se li avete. E col senno di poi quale sarebbe il nome che lo rappresenta meglio, perché si dà il nome al gatto prima di conoscere il suo carattere, poi una volta conosciuto il carattere dice forse si chiamava meglio Birba, sarebbe stato più adatto. E allora fateci sapere nome attuale e nome che lo rappresenta di più al 348 075 80 60 di Radio Subasio. Quest'anno Gianna Nannini festeggia i suoi 50 anni di carriera anche con una serie di rivisitazioni come questa. Cercherò.

0: Dove c'è musica, Eros Ramazzotti su Radio Subasio, 7:56 minuti. Oggi è la giornata internazionale del gatto e allora vi stiamo chiedendo come si chiama il vostro e se il nome è azzeccato oppure col senno di poi, conoscendone il carattere, gli sarebbe meglio un altro nome.
1: Buongiorno, sono Pina da Terracina e la nostra gatta si chiama Macarena perché è una pazzarellona, è una trovatella e sono ormai 6 anni che sta con noi ed è stato il nome più azzeccato.
0: Salutiamo Macarena allora.
2: Ciao ragazzi, sono Alessandro, chiamo da Sora, dalla provincia di Frosinone. Allora auguri a tutti quanti i gatti. Il mio si chiama Rocco.
0: Eccoci.
2: Perché ha fatto sognare tutte le gattine dei miei vicini.
0: Ah, non è la coda quella allora. 348 075 8060. Buoni che mattina presto, non si può.

0: 59 8, anzi proprio scoccate in questo momento, quindi è tempo di informazione Radio Subasio, le breaking news.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Tensione tra Italia e Spagna sull'immigrazione. Sono già operativi dalla mezzanotte, resteranno in vigore fino al 7 settembre i controlli imposti da Madrid per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti dopo la crisi immigratoria a Ceuta. Cambiamo argomento, l'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia in Belgio nella miniera di Marcinelle, dove 70 anni fa morirono 262 lavoratori, 136 erano italiani. I sindacati affermano che quella giornata sia un monito perenne per tutti. Siglato alla Mecca l'accordo di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, l'intesa prevede che qualunque attacco armato contro i tre stati sarà considerato come un attacco a tutti i firmatari dell'accordo. La cronaca, quattro giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni fermati per essere gli autori del pestaggio a Cervi, ha costato la vita al 54enne Nicola Musiani, contestato ai quattro l'omicidio in concorso, aggravato da futili motivi. Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia grazie ai temporali che hanno interessato ieri il nord, scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso. Sarà invece un fine settimana da bollino nero su strade e autostrade a causa del traffico intenso, con la settimana che porterà a Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Queste le breaking news di TGCOM24.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla A26 disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone verso Genova per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion nella galleria Montachi. È diretto nel capoluogo ligure, deve uscire a Ovada e può rientrare in autostrada a Masone dopo aver percorso la statale 456. A chi invece è diretto a Genova, Savone, sulla 12 il consiglio è quello di percorrere la A7 Serravalle Genova. Le altre notizie in Lombardia: lungo la A9 la Lainate Como Chiasso, troviamo coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento dogana con la Svizzera. Incolonnamenti anche sulla A14 verso Taranto tra Faenza e Cesena Nord per incidente, con tempo di percorrenza stimato in circa 40 minuti. Incolonnamenti a tratti sulla stessa A14 anche nel tratto marchigiano tra Civitanova e Giulianova per traffico intenso per chi è diretto sempre verso sud, quindi verso Taranto. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

8 e 5 minuti, buongiorno, che si è svegliato senza il suono della sveglia, con la luce d'agosto che entra dalle persiane, zero impegni in agenda, ma anche a chi sta andando a lavorare. Radio Subasio è con tutti voi.

Pink, Aretha Franklin alle 8 e 8 minuti di questo sabato 8-8. Tutti 8. Dice un buon segno quando ricorrono gli stessi numeri. Allora andiamo a vedere anche cosa è successo l'8 agosto del passato. Erano le 11:35 di mattina nel 1969 quando il fotografo Jane McMillan scattò 6 foto ai Beatles mentre attraversano le strisce pedonali davanti agli Abbey Road Studios. La quinta foto di questa serie fu scelta come la famosa copertina del leggendario album Abbey Road. È la festa del papà in Cina, in mandarino infatti la parola padre si pronuncia babà, come quello che invece qua si mangia buonissimo, perché l'8 agosto 8-8 si pronuncia proprio babà. Il numero 8 si pronuncia così e quindi a questo suono del papà e si festeggia dunque la festa che è nata originariamente in Cina durante la Seconda Guerra Mondiale ed è tuttora molto sentita a Taiwan. Oggi abbiamo detto che è anche la giornata internazionale del gatto e allora vi abbiamo chiesto di dirci come si chiama il vostro gatto, così lo salutiamo, lo festeggiamo, ma il nome è stato poi azzeccato col senno di poi, conoscendone il carattere, oppure si meriterebbe un altro nome? E quale?

Noemi su Subasio, tu cosa fai questa sera? 8:15. Cosa fate invece voi adesso, amici? Fateci sentire dove siete. Registrate un audio rapido sullo sfondo. Voglio sentire il mare, l'autostrada, il cucchiaino che gira nel caffè. Diteci il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto la canzone che volete ascoltare, perché da questo momento è semaforo verde per il Voice Box. Sapete che quando scatta il verde bisogna fare veloce, allora avete il tempo della prossima canzone per richiedercene una che ascolterete alle 8:30 qua su Subasio. 348 075 80

0: con Stai con me su Radio Subasio. Allora state con noi, amici, che ci divertiamo in quest'estate e poi c'è la musica più bella che abbiamo selezionato per voi. Stiamo parlando di gatti perché oggi è la giornata internazionale del gatto e vi abbiamo chiesto come si chiama il vostro, così lo festeggiamo, ma soprattutto è il nome azzeccato col senno di poi, conoscendone il carattere. Qual è, sarebbe il nome perfetto che lo descrive?
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Siamo Stefano
2: e Laura
1: da Firenze. La nostra gatta si chiama Maggie perché sembrava una margheritina di campo
0: invece...
1: quando l'abbiamo presa. Poi abbiamo capito ben presto che invece era una queen.
0: Oh.
1: Lei dice sempre l'ultima parola, è sempre nel posto più comodo e caldo. Questo. E quando chiede bisogna dare, perché se no ti prende allo sfinimento finché i suoi ordini non vengono esauditi.
0: E allora un saluto alla vostra Regina, i miei gatti sono la Gina e Oronzo, il gatto... Scusami, è Laura da Arezzo, ma io non posso leggere sta rima con la parolaccia, con Oronzo. Però abbiamo capito.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasia.
2: Ciao Radio Subasia, sono Angelica da Perugia, vorrei ascoltare I Want It That Way dei Backstreet Boys. Ciao.

Grazie ad Angelica da Perugia che ci ha richiesto I Want It That Way, ci ha riportato al 1999 con i Backstreet Boys, protagonisti sia Aurora che questa canzone che i Backstreet Boys del nostro Voice Box. Ogni mattina alle 8:30 potete infatti richiederci la vostra canzone del cuore su Subasio.

0: Mio compagno lo storpe di continuo, ma il suo nome è Ciccio perché è sovrappeso, simpaticissimo.
1: Ciao Ciccio.
0: Poi abbiamo Orecchio perché ha le orecchie grandi.
1: Mm-hmm.
0: Abbiamo anche Gas e la Nerina.
1: Nerina si capisce, Gas non te lo sto a chiedere, ma è a posto così. Ed Sheeran su base adesso, Bad Habits.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Le breaking news di TG.com 24 su Radio Subasio quando mancano 2 minuti alle 9.
2: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Sono già operativi dalla mezzanotte e resteranno in vigore fino al prossimo 7 settembre i controlli imposti dalla Spagna per chi arriva dall'Italia. Madrid aveva intimato a Roma di revocare entro domani le misure reintrodotte dopo la crisi migratoria a Ceuta. La replica di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta imposizioni dall'estero. Medio Oriente: è stato siglato come previsto l'accordo di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sul modello NATO. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti i firmatari dell'accordo. La cronaca: arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Sul profilo online trovati chiari riferimenti allo Stato Islamico e anche contenuti jihadisti e antisemiti. 4 giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio a Cervia, costato la vita al 54enne Nicola Musiani, contestato ai 4 l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La morsa del caldo sembra allentarsi sull'Italia, scendono a 19 sia oggi che domani le città con bollino rosso, nel fine settimana invece bollino nero su strade e autostrade a causa del traffico intenso. La musica in chiusura: oggi sarà lutto cittadino a Bologna e a Modena in concomitanza con i funerali in forma privata a Pavana di Francesco Guccini, scomparso a 86 anni. Anche Giulio Rapetti Mogol ricorda il grande cantautore, un grande ha tenuto alta la cultura popolare italiana. Le sue parole. Queste le breaking news di TG.com 24.
3: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection.
4: Subasio Collection.
3: Subasio per un'ora d'amore.
4: Ogni canzone un'emozione.
3: Radio Subasio Disco Club. Le hit dance di tutti i tempi. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo inizialmente soleggiato, a parte un po' di nuvole al nord nella Calabria tirrenica, con residui rovesci su est della Lombardia e Venezia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento nelle zone montuose e nell'interno della penisola, con temporali sparsi lungo l'Appennino centrale e in Umbria. Fenomeni più isolati lungo l'arco alpino, nell'Appennino settentrionale, meridionale e nella Sicilia orientale. Caldo ancora intenso in molte aree del centro-sud, più contenuto al nord. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.

È sempre più blu, Rino Gaetano su Radio Subasio alle 9:07 minuti. Per noi è arrivato il momento di giocare insieme con la canzone misteriosa. Allora, pronti ad ascoltare gli indizi? Intanto sul nome della band, che non è l'America, non è l'Asia, non è l'Africa, nonostante diciamo il loro nome faccia pensare a tutto il nostro continente, i membri del gruppo arrivano tutti dalla Svezia. Il leader Joy Tempest, con la sua super chioma e capelli lunghissimi che invidia. Avevano questi capelli così cotonati, così enormi da sfidare la forza di gravità e consumare chissà quante bombolette intere di lacca. La canzone la provate a riconoscere direttamente dalla clip mostrificata che adesso vi faccio ascoltare, e poi vi aspetto con il titolo e il nome della band al 348-075-8060 con i vostri vocali a Radio Subasio. Per ascoltare la clip vi faccio il conto alla rovescia. 3, 2, 1, eccola!

0: Piero Pelù alle 9:19 minuti su Radio Subasio. Fatemi salutare Lisa da Faenza, che è stata la più veloce a giocare con noi, e tra poco scopriremo se anche ad indovinare la canzone misteriosa. Ciao Lisa!
1: Ciao, ciao,
0: buongiorno.
1: Buongiorno,
0: benvenuta su Radio Subasio, buon weekend.
1: Grazie.
0: Come va?
1: Tanto a voi, tutto bene, grazie, tutto bene.
0: Come stai andando?
1: Ecco, vedete,
0: mi hai anticipato, te lo stavo per, per chiedere. Solo per il weekend o per le vacanze?
1: No, solo per il weekend, facciamo una giornata, facciamo un po' su e giù, noi facciamo presto da arrivare al mare, da Faenza, andare verso Punta Marina o Lido di Classe, insomma così. E
0: quindi, la Romagna quindi la è
1: Romagna,
0: la vostra meta.
1: La Romagna, sì,
0: perfetto, sì. Perfetto, senti, quanti siete in macchina in questo momento, in quanti state andando?
1: Allora, siamo in tre, cioè mio marito, Diego, sì, e mio figlio piccolo, Christian.
0: Perfetto, siamo... quindi... Sei tu e due figli, perché anche il marito lo mettiamo tra i figli, no?
1: Esatto, in realtà due figli li ho davvero, ma è più grande in montagna.
0: Ah, ok.
1: Però okay. Il marito è il terzo figlio.
0: Ok, senti, e chi sceglie che radio si ascolta nella vostra auto?
1: Io.
0: Vedi, beh, brava, brava, brava. Lei è la mamma proprio in questa macchina, l'abbiamo detto al 100%. Senti, qual era la canzone da indovinare?
1: The Final Countdown in Europe.
0: Perfetto, benissimo, allora ce l'ascoltiamo. Prima vogliamo salutare tutti, tutta la truppa?
1: Va bene, perfetto.
0: Ci fai un po' di nomi?
1: Allora saluto mio marito Diego, che è qui con me.
0: Ciao Diego.
1: Cristian.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao Cristian.
1: Saluto anche a Daniele, che non ci sente, però un saluto glielo mandiamo lo stesso.
0: Certo, arriverà sicuramente tramite Subasio. Buona giornata, okay. Allora, buon weekend.
1: Grazie altrettanto a voi. Ciao,
0: ciao, ciao. Ciao. Ciao.

Ma io che a 46 anni mi rendo conto che nella canzone Happy Children non viene mai pronunciato il titolo, le parole esatte sono You Are The Children.

0: arrivate alle 9.38 su Radio Subasio. Oggi Kitten Day, giornata internazionale del gatto, e allora vi abbiamo chiesto questa mattina di raccontarci come si chiama il vostro, così lo salutiamo, lo festeggiamo, ma soprattutto se è un nome che lo rappresenta.
1: Buongiorno, il mio gatto si chiama Biki, è un sacro di Birmania e Biki sta per birichino, e lui è veramente un birichino. Ciao, Laura da Pistoia.
0: Ciao Laura, grazie, un abbraccio e un saluto anche a tutti gli altri gatti che abbiamo conosciuto nel corso della mattinata qua su Subasio.

0: Francesco De Gregori, 9:47 minuti, allora vamos, giusto?
1: A dove vamos? Buon ombre!
0: È partito!
1: A via car!
0: È partito! Sei, sì. Attenzione che sei anche vestito di rosso, eh?
1: È vero, beh sì, mi manca un po' il giallo e poi siamo con la Spagna al completo, che io adoro. Buongiorno!
0: Buongiorno, se io fossi un toro quindi adesso?
1: Beh, se tu fossi un toro, dai Johnny, però tu mi provochi così prima mattina, voglio dire, saresti un toro simpatico e gentile?
0: Ah, perché tu c'hai, è vero, sta cosa delle parole gentili com'è?
1: Beh, nel tuo caso, se tu fossi un toro, sarebbe un verso gentile, non so, che verso fa il toro?
0: E muggisce, credo, no?
1: Sarebbe un muggito gentile.
0: Va bene, allora Manuel Saraca, tra poco di rosso vestito, ci porterà... Non a caso, vamos, adelante, adelante, ci porterà in viaggio.
1: Si vola, esatto, perché oggi è la ricorrenza del primo volo dei fratelli Wright, quindi insomma l'invenzione del volo, dell'aeroplano, e però... Ci sono tante persone che al giorno d'oggi, nonostante tutto, hanno paura di volare.
0: Presente,
1: tu alzi la mano.
0: Presente, eccolo
1: però,
0: lì.
1: Come si fa a superare questa paura? È quello che voglio chiedere ai nostri amici all'ascolto. Se ci sono riusciti, se non ce la fanno, quali sono i mezzi che utilizzano per sopportare il volo?
0: Dormire.
1: Dormire. Dormire. Okay, quindi tu ti stordisci.
0: Sì, esatto.
1: Fai il volo, okay.
0: Faccio tipo un after hour di 60 ore prima del volo.
1: Mamma mia.
0: Poi dopo sono totalmente in condizioni pessime e allora dormo.
1: Però sai, c'è anche chi invece preferisce proprio prendere dei mezzi alternativi, quindi si fa magari 1000 ore in più di treno piuttosto sì. che prendere il volo e altre cose insomma alternative. Quindi ne voglio parlare al 348-075-8060.
0: Tra poco con Manuel su Subasio, ma intanto c'è Achille Lauro 9.

0: Samurai J, 9:59 minuti, ci ha portato in fondo alle nostre tre ore insieme. Noi ci risentiamo domani mattina alle 7. Manuel, metti la sveglia, mi raccomando, che ci sentiamo. Manuel Saracca tra poco sarà infatti con voi a tenervi compagnia qua su Subasio. Prima però le breaking news di TGcom 24 quando manca un minuto alle 10. Ciao a tutti.
1: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Si è svolta a Marcinelle in Belgio la cerimonia di commemorazione delle vittime nella miniera. A 70 anni dalla tragedia persero la vita 262 lavoratori, 136 erano italiani. Per il nostro paese presenti il presidente del Senato La Russa, seconda carica dello Stato, e la ministro Calderone e il segretario generale della CGIL Landini. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Medio Oriente, accordo sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Qualunque attacco armato contro anche uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti i firmatari dell'intesa. Teheran però avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Notte di scontri intanto in Yemen tra Houthi e governativi. Prosegue lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti indipendenti citate da Iran Wire. Va avanti il conflitto russo-ucraino. Nella notte forze di Mosca hanno bombardato la regione di Kiev con un bilancio di almeno 3 vittime e altrettanti feriti nel distretto dei Brovari. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Dall'Italia si allenta momentaneamente la morsa del caldo sul nostro paese grazie ai temporali che hanno interessato ieri il nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso. Iniziato invece il fine settimana da bollino nero su strade e autostrade a causa del traffico intenso, con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo. Previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Queste le breaking news di TGcom 24.

Le 10 e 3 minuti, buongiorno, buon sabato da Manuel Saraca. Questa è Radio Subasio, trascorriamo insieme 3 ore fino alle 13. Partiamo con i Dire Straits, Money for Nothing.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

Sogna ragazzo sogna Alfa Roberto Vecchioni su Radio Subasio. Buona estate, buon viaggio e buon volo direi a chi si sta spostando per le vacanze. In molti utilizzano l'aereo ed oggi è la ricorrenza del primo volo in pubblico dei fratelli Wright. 8 agosto 1908, una delle tappe fondamentali per l'aviazione, un volo di solo 1 minuto e 45 secondi ma che ha effettivamente segnato la storia. Tuttavia, a distanza di così tanti anni, ci sono molte persone che hanno paura di volare e c'è proprio un nome preciso, si chiama aerofobia, un'ansia appunto che si prova prima o durante un viaggio in aereo. E non basta ricordare che l'aereo è uno dei mezzi più sicuri, c'è sempre questo terrore che è molto difficile da superare. Ed oggi voglio parlare proprio di questo, vi chiedo: voi come siete messi con questa paura? Riuscite a prendere l'aereo senza alcun pensiero? Oppure siete un po' spaventati ma vi fate forza? E in quel caso come? Con quali strategie? E poi ancora, c'è invece qualcuno di voi che proprio non vuole sentirne parlare e quando deve spostarsi utilizza dei mezzi alternativi, treno, insomma in auto? Dai, 348 075 80 60, parliamone e aspetto i vostri messaggi. C'è Giorgia.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Cosa c'è Vasco Rossi su Radio Subasio? Beh, cosa c'è? Magari un viaggio in super offerta dall'altra parte del mondo, bisogna andarci solo con l'aereo. Che facciamo? Ci andiamo oppure no? Oggi si parla di aerofobia perché in tanti hanno paura di volare e vi chiedevo voi come state messi al 348 075 80 60.
1: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
1: Io e il mio ragazzo siamo messi male
0: ecco
1: perché
0: qui.
1: Lui ha ben 32 anni e non ha mai preso l'aereo perché ha una fiba pazzesca e da 2 anni che cerco di convincerlo, ma mi auguro che oggi voi lo convinciate.
0: Ah.
1: Un bacio da Elena e Giacomo.
0: Devo convincerlo io, grande responsabilità, ci penso.
2: Ciao, sono
0: dai.
2: Chiara.
0: Ciao,
2: io
0: Chiara.
2: Ho terrore di volare. Mm-hmm. Ho fatto solo un viaggio in aereo, Milano, Maibella, ma ho aiutato il pilota a frenare.
0: Come fa mia madre quando è in auto con me che guido io, lei frena al mio posto di continuo.
3: Sì, ciao Antonio da Perugia, ho fatto tantissimi voli in aereo, anche intercontinentali, locali, da giovane, ormai ho quasi 60 anni, senza timore. Poi ho commesso l'errore di guardare in TV quei documentari sui disastri aerei e
0: da lì
3: mi è cominciata a montare l'ansia, quindi diciamo che non è che rinuncio ad un viaggio, però l'ansia la provo, sento tutti i rumori, sento puzza di bruciato anche se non c'è in volo e quindi le turbulenze mi danno ansia, quindi se posso evito, però ecco, l'errore che ho fatto è quello di vedere troppi documentari sui disastri aerei che mi hanno sicuramente condizionato.
0: Eh sì, sono le classiche paure apprese, no? Che insomma facciamo nostre anche se non abbiamo vissuto un'esperienza diretta in qualche modo. Dai, continuate a dirmi la vostra al 348 075 80 60, aspetto i vostri messaggi.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

Le 10.37 ancora insieme in questo sabato su Radio Subasio. Fra poco continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi sulla paura di volare. Intanto la nostra estate in musica continua anche con Fulminacci, Maledetto me.

0: One su Radio Subasio, stiamo parlando della paura di volare al 348 075 80 60, le vostre esperienze.
1: Buongiorno Subasio, sono Claudio di Tuoro sul Trasimeno.
0: Ciao Claudio.
1: In passato qualche viaggio in aereo l'ho fatto con mia moglie, poi ho avuto un problema ritornando dalle Baleari, una grossa turbolenza, e da 4 anni non prendo più l'aereo. Mia moglie nel frattempo ha girato quasi tutto il mondo e io purtroppo non l'ho potuta seguire questo problema. Adesso però il problema va risolto.
0: Certo.
1: Ho deciso finalmente di iscrivermi a un corso che si fa in un simulatore e te lo fanno i piloti stessi.
0: Sì, sì.
1: C'è anche una psicologa del volo addirittura. Io in questo caso lo ammetto, ci ho avuto paura, ma adesso mi rimetto in gioco.
0: Bravissimo. Beh sì, è vero, esistono anche dei corsi specializzati proprio per chi ha il terrore di volare, e si insegnano un sacco di cose anche con delle simulazioni pratiche. Questa è un'ottima idea. Dai, continuate a mandarmi i vostri messaggi su Radio Subasio. Subito c'è Tiziano Ferro, Cuore rotto. Avevo

0: l'ho scritta per
1: Tiziano Ferro su Radio Subasio, ed è il momento di viaggiare indietro nel tempo di 2000 anni e vivere una giornata nell'antica Roma. Roma World, il parco a tema di Cinecittà World, ti aspetta per un'esperienza unica e immersiva nella natura, a pochi passi da Roma. Scopri lo spettacolo dei gladiatori, lasciati incantare dallo show di falconeria, ammira gli animali della fattoria, mangia come un antico romano presso il ristorante La Taberna e vivi l'emozione di Roma Eterna, il nuovo show serale dal vivo che racconta l'antica Roma come non l'hai mai vista. C'era un sogno che era Roma, questo sogno a Roma World puoi viverlo. Tutte le info su romaworld.com. Noi di Radio Subasio diamo adesso la possibilità ai primi ascoltatori che invieranno un messaggio al 348 075 80 60 con scritto Roma World Radio Subasio di essere i nostri ospiti. Basta inviare subito un messaggio.

Salirò Daniele Silvestri su Radio Subasio, salirò su quell'aereo oppure no? Finora abbiamo parlato della paura di volare che in tanti hanno, ci sono veramente tantissimi messaggi che voglio ancora ascoltare. Facciamo così, adesso sta arrivando il momento del nostro gioco, quindi fra pochissimo ci divertiamo con una nuova sfida e poi più tardi continuiamo ad ascoltare tutte le vostre esperienze sulla paura di volare. Subito invece c'è Miley Cyrus. We were good.

0: Flowers, Miley Cyrus su Radio Subasio, il momento delle breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 11.
1: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Si è svolta a Marcinelle in Belgio la cerimonia di commemorazione delle vittime nella miniera. A 70 anni dalla tragedia persero la vita 262 lavoratori, 136 erano italiani. Per il nostro paese presenti il presidente del Senato La Russa, seconda carica dello Stato, e la ministro Calderone e il segretario generale della CGIL Landini. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Medio Oriente, accordo sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Qualunque attacco armato contro anche uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti i firmatari dell'intesa. Teheran però avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Notte di scontri intanto in Yemen tra Houthi e governativi. Prosegue lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti indipendenti citate da Iran Wire. Va avanti il conflitto russo-ucraino. Nella notte forze di Mosca hanno bombardato la regione di Kiev con un bilancio di almeno 3 vittime e altrettanti feriti nel distretto di Brovary. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Dall'Italia si allenta momentaneamente la morsa del caldo sul nostro paese grazie ai temporali che hanno interessato ieri il nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso. Iniziato invece il fine settimana da bollino nero su strade e autostrade a causa del traffico intenso, con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo. Previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla A26 disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone verso Genova per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion nella galleria Montachi. È diretto nel capoluogo ligure, deve uscire a Ovada e può rientrare in autostrada a Masone dopo aver percorso la statale 456. A chi invece è diretto a Genova, Savona, sulla 12 il consiglio è quello di percorrere la A7 Serravalle Genova. Le altre notizie: in Lombardia lungo la A9 la Lainate Como Chiasso troviamo coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento dogana con la Svizzera. Incolonnamenti anche sulla A14 verso Taranto tra Faenza e Cesena Nord per incidente, con tempo di percorrenza stimato in circa 40 minuti. Incolonnamenti a tratti sulla stessa A14 anche nel tratto marchigiano tra Civitanova e Giulianova per traffico intenso per chi è diretto sempre verso sud, quindi verso Taranto. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 11:06, buon sabato da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio, La Collection è una canzone che ti riaccende un ricordo, ti fa rivivere un'emozione ed è questo il caso. 883, come mai?

Quanti di noi hanno passato notte intera ad aspettare qualcuno pregando per un sì? Suonava così l'amore negli anni 90, tante storie sono iniziate proprio su queste note e secondo me fa bene ogni tanto riviverle, tornare un po' con la mente a quegli istanti. Come mai 883 nella mattinata di Radio Subasio? Beh, buona estate, buone vacanze a chi si sta godendo un po' di relax, mettiamoci però anche un pizzico di energia, che dite? Dai, ritroviamo Baby K in questo sabato mattina insieme su Subasio, Tuca Macarena.

La rondine, la voce magnifica di Mango che abbiamo riascoltato nel sabato mattina di Radio Subasio. 3-2-1, vamos, si gioca, nuova sfida, pronti per sentire chi oggi riuscirà ad essere il più veloce o la più veloce a dare la risposta corretta e venire in diretta con me e scambiare due chiacchiere. Con cosa giochiamo? Con un monumento misterioso, quindi riattiviamo subito i nostri file mentali che hanno a che fare con la storia, con la geografia, con i nostri viaggi personali, perché no? E al 348 075 80 60 vi basterà inviare velocemente un vocale con la risposta esatta e ricordando anche il vostro nome e la vostra provenienza. Vi do qualche suggerimento come di consueto e vediamo appunto se sarà sufficiente. Posso dirvi che è un monumento che non si trova in Italia, quindi iniziamo subito ad uscire fuori dai confini nazionali. Questo monumento è molto importante, è stato inserito tra le 7 meraviglie del mondo moderno ed è patrimonio UNESCO. E poi c'è una particolarità interessante: il suo colore sembra cambiare sfumatura a seconda dell'ora del giorno, quindi se uno va lì la mattina, fa delle foto, sembra che abbia un colore, la sera pare essercene un altro. Di quale monumento sto parlando? 348 075 80 60, aspetto i vostri messaggi, vediamo chi riuscirà ad essere veloce.

0: Agitare Coca-Cola a Tommaso Paradiso. Su Radio Subasio stiamo giocando con un monumento misterioso da indovinare al 348-0758-60. Un monumento che non si trova in Italia, è tra le sette meraviglie del mondo moderno ed ha questa particolarità che sembra cambiare colore, la sfumatura di colore in base all'ora del giorno. Vediamo se qualcuno è stato così veloce da indovinare subito.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Paola da Milano.
0: Ciao Paola.
1: Secondo me la Statua della Libertà, il monumento.
0: La Statua della Libertà, no, non è corretto.
2: Ciao Radio Subasio, secondo noi è la Torre Eiffel. Damiano e Alessia.
0: Ciao, allora in molti avete detto la Torre Eiffel, suggerendo proprio che ha questo dettaglio del cambio di colore. Onestamente non lo sapevo, non è corretto, cioè la risposta del nostro gioco è un'altra, però voglio andare poi a cercare questo dettaglio della Torre Eiffel. Allora vi do qualche altro indizio, posso dirvi che è una delle strutture più simmetriche al mondo, costruita interamente in marmo bianco traslucido intarsiato con pietre semipreziose, ho dovuto leggerlo. Poi posso dirvi che davanti a sé c'è un grande giardino diviso in quattro quadranti ed è il monumento più rappresentativo e visitato dell'India. Dai, qual è questo monumento? 348 075 80 60.

0: Love You Baby, Jovanotti su Radio Subasio. Dal buongiorno ad Antonia da Napoli. Ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Come stai, Antonia? Tutto bene?
1: Sì, bene. Faticata, va bene.
0: Affaticata, ho capito? Bene?
1: Sì, sì.
0: Come mai? Che stai combinando in questo sabato mattina?
1: Un sacco di servizi in casa.
0: Ah, ok, quindi ma
1: prima
0: mattina...
1: della partenza, però, per le vacanze.
0: E questo rende tutto molto più interessante. Dove andrai in vacanza? Fammi sognare.
1: Vado a Porto Cesareo.
0: Non ho capito, Porto Cervo?
1: Porto Cesareo.
0: Ah,
1: in
0: ok.
1: Puglia.
0: Ah, ok, ok, ok. Beh, dai, quindi sta insomma in relax. Quanto tempo starai?
1: Un paio di settimane.
0: Bene, dai, sufficienti per recuperare un po' di energie, per stare bene. Tu nella vita di cosa ti occupi?
1: Sono un'impiegata presso una grande azienda.
0: Ok, quindi è necessario a un certo punto buttare la penna sulla scrivania e staccare la spina per due settimane, mi pare giusto.
1: Esatto. Oggi,
0: oggi stavamo giocando con un monumento misterioso, sì. Che insomma ha delle diverse particolarità. Dici un po' qual è la risposta esatta?
1: Io dico il Taj Mahal.
0: Esatto, il Taj Mahal in India, risposta corretta, uno dei monumenti più visitati, maestosi. Sì. Esatto, tu ci sei mai stata?
1: No, purtroppo no, però conto di andarci.
0: Dai, lo mettiamo in lista, come dico sempre. Ma come sei messa tu anche con la paura di volare, che è uno degli argomenti di oggi?
1: Guarda, un po' ho paura, però mi lancio lo stesso. Sono stata ad Amsterdam proprio a giugno, non mi pongo, diciamo, il problema, l'affronto la paura.
0: Brava, oh, vedi, quindi comunque un po' di ansietta c'è, però la si affronta. E dai qualche strategia particolare oppure semplicemente cerchi di non pensare?
1: Cerco di non pensarci.
0: Ecco qua, è giusto. Ma sì, dai, ognuno ha le proprie piccole strategie, come dicevo, ed è interessante però, ecco, capire poi ognuno come fa, insomma. Va bene, Antonia, io ti ringrazio tantissimo per aver giocato. C'è qualcuno a cui vuoi fare qualche saluto?
1: Il mio figlio, Simone, il mio compagno e degli amici.
0: Va bene, dai, un abbraccio anche da parte mia. A questo punto, buone vacanze, alla prossima.
1: Grazie mille, buone vacanze a voi. Grazie Radio Subasio.
0: Ciao Antonia, ciao. Complimenti a tutti coloro che hanno indovinato e direi di farci un viaggetto anche nella costiera amalfitana.

si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo. Domani alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Mattia Bazzar. È su Radio Subasio.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, Edoardo Bennato su Radio Subasio. Grandi sogni, grandi viaggi, visto il periodo, ma con un limite: la paura di volare. Ci sono tante persone che soffrono di aerofobia, un'ansia intensa che si prova prima o durante un viaggio in aereo, e non basta ricordare che l'aereo è uno dei mezzi più sicuri, c'è sempre questo terrore difficile per alcuni da superare. Voi come siete messi? Prendete l'aereo con tranquillità oppure è un tasto dolente? E come la affrontate questa paura? Ora. Dai, continuiamo ad ascoltare le vostre esperienze al 348-075-80-60. Fra poco ascoltiamo e leggiamo tutto. Subito, Sienna Spiral.

0: Attivi All Over, Siena Spagro su Radio Subasio, il momento dell'informazione con le breaking news di TGCom 24. Questo è l'appuntamento di mezzogiorno.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In vigore dalla mezzanotte in Spagna i controlli rafforzati per i viaggiatori provenienti dall'Italia dopo che il nostro governo ha deciso di non revocare la sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna a seguito della crisi migratoria a Ceuta, come chiesto da Madrid. Dice intanto la Commissione europea: al momento non abbiamo ricevuto alcuna notifica di controlli temporanei alle frontiere da parte della Spagna, a parlare in particolare un portavoce di Bruxelles. Messaggio del Presidente della Repubblica in occasione del 70° anniversario della tragedia a Marcinelle, dice il Capo dello Stato, rendendo un tributo a coloro che perirono. Siamo invitati a riflettere sull'importanza della prevenzione nei luoghi di lavoro. In Italia un elettricista quarantenne è morto a Calanna, comune del Regino. Un operaio sessantenne ha perso la vita invece schiacciato da un muletto nel Modenese. Altra morte sul lavoro nel Fiorentino, vittima un operaio 61enne. Confesercenti disegna la mappa del paese per PIL e inflazione attesi nel 2026. Tra le regioni per crescita passo più rapido quello del Trentino Alto Adige con più 1,5%. Si sono svolti in forma privata nel cortile di casa a Pavana i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. La figlia del cantautore ha chiuso con un saluto, con un semplice buon viaggio babbo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è la colonna sonora delle tue serate, dalle 20. Da lunedì a venerdì, 3 per te, le tre canzoni della vostra vita scelte da voi. Alle 21 con Roberta Reversi, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Alle 22.30, la selezione delle più belle canzoni d'amore. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nubi in aumento nelle zone montuose nell'interno della penisola, con temporali sparsi lungo l'Appennino centrale e in Umbria. Fenomeni più isolati lungo l'arco alpino, nell'Appennino settentrionale e meridionale e nei rilievi della Sicilia orientale. Tempo per lo più soleggiato nel resto d'Italia. Temperature massime in leggero calo, specie al nord e nel medio adriatico. Caldo ancora intenso in molte aree del centro-sud, con picchi fino a 37-39 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

Mezzogiorno e 3 minuti, buon sabato. Questo è il vostro weekend in compagnia di Radio Subasio. Io sono Manuel Saraca e direi di fare insieme un salto al 1980 con Barbra Streisand, Guilty.

0: L'amore mi perseguita, Giusy Ferreri, Federico Zampaglione nel weekend di Radio Subasio. Stiamo parlando della paura di volare. Vi chiedevo voi come siete messi al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, io sono Raffaella da Napoli.
0: Ciao.
1: Ho sempre viaggiato tanto in aereo fino al 2020. Mm-hmm. Vi dice qualcosa quest'anno?
0: Sì.
1: Dopo aver fatto tanti viaggi intercontinentali, europei e tutto, dal 2020 non prendo più l'aereo. Ho paura di volare.
0: Diciamo che con la pandemia sono nate tante nuove paure in noi.
2: Allora,
0: sì.
2: Io ho uno strano rapporto con i viaggi in aereo,
0: cioè?
2: Perché ci salgo, vado abbastanza tranquilla, mm-hmm. però poi a me mi prende il panico quando sono sopra, quando sono in viaggio praticamente, non vedo l'ora di atterrare.
0: Quindi non è tanto il prima ma il durante.
3: Ciao Radio Subasio, sono Gioele d'Ancona.
0: Ma ciao!
3: Quando volo sono un po' spaventato quando sta incominciando a volare, ma dopo mi tranquillizzo. Ciao!
0: Perché sei super coraggioso, bravissimo, continuate a dirmi la vostra. Subito Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors.

0: Volo Zucchero su Radio Subasio. Peccato che in tanti abbiano proprio paura di volare, di questo stiamo parlando al 348 075 80 60. Vi chiedevo voi come gestite la situazione.
1: Ciao Radio Subasio, io non ho mai avuto paura dell'aereo fino a che non ho iniziato a soffrire di ansia generalizzata, diciamo così, che mi ha portato inevitabilmente anche a provare disagio con l'aereo. Certo. Diciamo che ne ho provate di cose con scarsissimi risultati. L'unica volta che l'ansia è stata sovrastata da qualcosa di peggio è perché appena prima di partire ho avuto una colica renale che è stato il dolore più forte della mia vita.
0: Caspita.
1: Quindi è stato il viaggio più doloroso, ma senza ansia.
0: Senza ansia, quindi consiglieresti una colica renale a tutti quelli che vogliono superare la paura di volare, praticamente.
2: Buongiorno Radio Subasio, parla un'aerofobica per eccellenza.
0: Ciao.
2: L'unica volta che non ho paura dall'aereo è quando viaggio sopra l'Albania, la mia terra d'origine.
0: Oh, vedi, riconosci casa anche dalle nuvole, ci sta. Dai, continuate a dirmi la vostra al 348 075 80 60.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Mezzogiorno e 34, ancora insieme, questa è Radio Subasio, il nostro brunch del sabato mattina da trascorrere con della buona musica. Beh, ritroviamo Noemi, tu cosa fai questa sera? Eccola qui.

0: That's My Life, Bon Jovi su Radio Subasio. L'aerofobia è la paura di volare che fa soffrire tante persone e porta anche ad organizzare dei viaggi magari in maniera un po' più complessa per evitare l'aereo. Vi chiedevo voi come la state, come la affrontate, se avete questa paura. 348 075 80 60. Ascoltiamo l'ultimo messaggio, dai.
1: Buongiorno da Roma, Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Se prima prendevo l'aereo 2 volte a settimana e ora lo prendo 2 volte l'anno, ma semplicemente per cambiate esigenze lavorative. Non ho mai avuto problemi e direi di non avere paura, per quanto poi mi sia trovato in circostanze di atterraggi d'emergenza, motore scoppiato durante il volo, insomma situazioni non esattamente piacevoli, però ricordiamoci sempre che l'aereo è statisticamente il mezzo di trasporto più affidabile e più sicuro di qualsiasi altro trasporto. Ciao.
0: Hai perfettamente ragione, il problema è che la statistica non parla granché con le emozioni, no? Con la paura di tante persone. Comunque complimenti per aver affrontato, insomma, i disagi che ci hai detto aver vissuto in volo con la tranquillità che, insomma, abbiamo sentito in questo vocale. Va bene, dai, l'importante è cercare, insomma, di superarle in qualche modo.

Qualcosa che non c'è, Elisa, dal 2006 su Radio Subasio, un bel invito a vivere nel presente e anche a cercare un pizzico di leggerezza che ha fatto

0: Animali notturni, Malika Ayane su Radio Subasio a chiudere il nostro brunch del sabato insieme. Dunque ci salutiamo, grazie mille per essere stati con me anche oggi. Io vi do appuntamento live questa sera a Brugnato per il Radio Subasio Music Club Estate con Sara Toscano, quindi se fate un salto sarà l'occasione per incontrarci, e poi ci risentiamo in onda lunedì dalle 10 alle 13. Vi auguro quindi un weekend felice. Ora ci sono le breaking news di TGCom 24 e ovviamente non dimenticate, le parole gentili non costano nulla. Ciao!
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. A Marcinelli in Belgio si è svolta la cerimonia di commemorazione delle vittime della tragedia avvenuta in miniera 70 anni fa. Persero la vita 262 minatori, 136 erano italiani. L'8 agosto d'ora in poi sarà celebrato come giornata europea delle vittime degli incidenti sul lavoro. Messaggio del presidente Mattarella in occasione della cerimonia per le vittime di Marcinelli. Dice il capo dello Stato, rendendo un tributo a coloro che perirono: siamo invitati a riflettere sull'importanza della prevenzione nei luoghi di lavoro. Nel paese non si fermano gli incidenti sul lavoro. A Calanna, in provincia di Reggio Calabria, morto un elettricista quarantenne. Un operaio di 60 anni ha invece perso la vita schiacciato da un muletto in provincia di Modena. Morto un 61enne nel Fiorentino mentre stava movimentando materiale. Torniamo all'estero. Un drone proveniente dalla Romania ha causato un'esplosione vicino a un gasdotto nel territorio della Bulgaria. Lo ha detto il premier bulgaro Radev, senza fornire al momento indicazione su chi al drone possa appartenere. Buon viaggio babbo, così la figlia di Francesco Guccini, Teresa, ha concluso oggi il messaggio ai funerali in forma privata a Pavana del cantautore scomparso a 86 anni. Lutto cittadino oggi a Bologna e a Modena in occasione delle esequie. Chiudiamo con il calcio. Il pallone con cui Maradona segnò durante la vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali dell'86 potrebbe essere venduto all'asta per oltre 10 milioni di dollari. La vendita dal 21 al 23 agosto con una base d'asta di 2 milioni e mezzo di dollari. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 1 troviamo code a tratti tra Bivio 1 con Planare, Firenze Nord e Bivio 1 Variante a causa del traffico intenso in direzione Milano. Incolonnamenti a tratti anche tra Chiusi e Fabro per traffico intenso, in questo caso in direzione Napoli. In Lombardia, lungo la 8 Milano-Varese tra Castellanza e Legnano verso Milano, iniziati i lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti di ultima generazione. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su due corsie. Il termine dei lavori previsto entro la fine del mese di agosto. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Ciao a tutti da Alessandra Barzaghi, torniamo all'88 con Fiorella Mannoia per la nostra collection, un pezzo che celebra il coraggio di continuare ad amare anche quando le certezze vengono meno.

0: Bellissimo questo pezzo di Fiorella Mannoia, che davvero fa parte della storia della musica italiana e descrive insomma quello che succede quando noi vogliamo provare comunque a vivere un sentimento anche quando molte certezze non ci sono, quando insomma si vive un po' nei dubbi ma non riusciamo a rinunciare a qualcosa di bello da vivere nel profondo, perché lo sappiamo, la musica si lega inevitabilmente ai sentimenti e alle emozioni. E dunque io vi chiedo: quali sono le canzoni che preferite, quali sono quelle che vi emozionano di più? E soprattutto vi chiedo di partecipare da protagonisti ai nostri spazi qui a Radio Subasio, dedicati proprio a voi, ovvero il 3 per te, il jukebox e Per un'ora d'amore. Potete prenotare, riservare i vostri il 3 per te o Per un'ora d'amore o il jukebox anche con la nostra applicazione, non solo chiamandoci nella modalità più classica. Quindi scaricate la nostra app sul cellulare e teneteci sempre con voi. Adesso arriva Cioffi a Radio Subasio con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Abbiamo appena ascoltato Gianni Morandi e Claudio Baglioni, i Capitani Coraggiosi, con C'era un ragazzo. E siamo tornati un po' indietro nel tempo. Quindi un pezzo che, tra l'altro, attraverso la storia di un giovane mandato in guerra, ci ricorda quanto la pace e la libertà siano davvero dei valori da difendere ogni giorno, soprattutto oggi, viste le tensioni internazionali. E da una storia che parla di un mondo diviso, diviso da guerre e varie difficoltà, adesso passiamo a un'altra storia in cui sono i sentimenti a creare a volte difficoltà, un po' distanza, perché arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, un brano che racconta le difficoltà di comunicare quando le emozioni prendono il sopravvento, anche se il desiderio di ritrovarsi resta sempre più forte di tutto.

Arrivano le sonorità latine di Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, perché adesso lei celebra la libertà di essere se stessi con tanta leggerezza, tanto carattere, carisma e la voglia di vivere l'estate fino in fondo.

davvero un pezzo di storia della musica internazionale, un pezzo davvero bellissimo, Blondie con Call Me, un classico che racconta un'attrazione travolgente e il desiderio di vivere un amore senza limiti, senza freni, senza porsi tanti problemi, seguendo solo l'istinto. E da una passione vissuta senza filtri, tutta ad un fiato, passiamo adesso a un sentimento un po' più intimo, più profondo, più intimo proprio. Arriva Sal da Vinci con Poesia, una canzone che celebra la bellezza dei gesti semplici, di un amore capace di trasformare la quotidianità in qualcosa di speciale.

Siamo tornati agli anni 90 con uno dei pezzi più romantici e dolci di Eros Ramazzotti, Quanto amore sei. E adesso arriva Emma insieme a Fabri Fibra, il loro ultimo antidroga. Ma

0: Arrivano le breaking news a TGCom 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fra Roma e Madrid, scontro sulle frontiere. Parla Meloni, no ai ricatti di Sanchez. La Spagna ha iniziato controlli a campione per chi arrivi dall'Italia e a Ceuta schiera 2.000 soldati e 300 agenti. L'UE avverte la Moncloa. La gestione della crisi migratoria non incida su Schengen. È in vigore da ieri il patto sulla difesa congiunta Ankara-Riyadh-Islamabad, il cosiddetto accordo della Mecca. Vincola i tre paesi firmatari nei contesti della guerra in Medio Oriente e del conflitto nello Yemen confinante coi sauditi. L'Iran minaccia, non garantirà la sicurezza all'Arabia. Le parole di Mattarella nell'anniversario di Marcinel. La gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Le vittime della strage di minatori di 70 anni or sono furono 262, tra cui 136 emigrati italiani. Simili sciagure non si ripetano, il monito del capo dello Stato. Per l'omicidio di Nicola Musiani a Cervia, fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, accusati di averlo picchiato a morte, tutti di origine straniera, con precedenti. Il 54enne venne aggredito la notte del 19 luglio a causa di uno sguardo di troppo, la svolta grazie alle telecamere. Allerta piogge al nord in un clima rovente, altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi, per la prima volta Gorizia sopra i 40. Oggi le città da bollino rosso scendono a 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. A Pavana l'ultimo saluto in memoria di Francesco Guccini, così la figlia Teresa, il tuo regalo più grande, avermi insegnato dove andare a cercare le domande. Esequie private per il cantautore morto a 86 anni, con la famiglia presente l'amico Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A9 verso la Svizzera, 3 km di coda per attraversamento doganale tra Como Centro e Chiasso. Sulla A23 verso la A4 Torino-Trieste, 2 km di coda per traffico tra il confine di Stato e Ugovizza. Verso il confine di Stato, 5 km di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza. Sulla A26 verso Gravellona-Toce, 2 km di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla 10 e Masone. ANAS ricorda bollino rosso oggi e domani, divieto di transito per i veicoli pesanti in vigore fino alle 22 e domani dalle 7 alle 22. In questi giorni sono in funzione, in accordo e in collaborazione con la Polstrada, i nuovi sistemi di tutor per il controllo della velocità Virgilius Plus su 36 tratte stradali ANAS. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Torniamo agli anni 80 con Another One Bites the Dust. La nostra collection di quest'ora sono i fantastici Queen, un pezzo iconico della musica internazionale, ovviamente con la voce.

0: Angelina Mango, ci pensiamo domani, invece voi ci dovete pensare proprio adesso. Eh sì, ci dovete pensare adesso. A cosa? Dovete pensare alla Subasio Collection della prossima ora, quella che aprirà il jukebox. Il jukebox inizia alle 15, uno degli appuntamenti più importanti da noi qui a Radio Subasio, e voi non potete, non dovete mancare proprio perché siete i protagonisti. Dovete scegliere tutte le canzoni della prossima ora, dovete sceglierle con un messaggio, ovviamente scritto vocale, è indifferente, ma basta che arrivi al 348 075 80 60. Mi raccomando, scegliete la Subasio Collection innanzitutto, perché appunto ogni ora a Radio Subasio inizia così, con una Subasio Collection. E adesso tocca a voi, via con i messaggi. Arriva Laura Pausini, Durare.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti,

Era uno dei più grandi successi di Vasco Rossi, ci ha riportato agli anni Ottanta con Cosa succede in città. E adesso arriva lui a Radio Subasio, arriva Samurai J con il suo ultimo Flamenco Paranoia.

0: Amazon.
1: Labbra Lime, Stefano Pitasi, firma un brano fresco e romantico, una canzone leggera pensata per accompagnare le giornate più belle e luminose di questa estate. Qualcosa di dolce, fresco e piacevole.

Abbiamo appena ascoltato gli Oasis con I'm at a Time, una canzone che parla del tempo che scorre inevitabilmente, della fragilità dei rapporti e della consapevolezza che ogni momento va davvero vissuto fino in fondo, perché poi alla fine non torna più, no? Quindi va vissuto ogni attimo. E da questa riflessione passiamo a un'atmosfera completamente differente, dove è l'estate a prendere il sopravvento, perché arriva Irama con la sua Cabana, un brano che racconta un incontro intenso tra musica, desiderio e voglia di libertà, con tutta la magia delle notti estive.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. Tre per te, su Radio Subasio.

un'icona degli anni 90, Raff, con Il battito animale, grande successo di quel periodo. Ma torniamo subito a noi e pensiamo alle canzoni, anzi pensate alle canzoni che volete sentire in diretta da noi la prossima ora, perché è arrivato il momento giusto per mandarci i vostri messaggi. Dovete mandarci tutte le vostre scelte musicali per il jukebox, che ovviamente lo sapete inizia alle 15, appuntamento immancabile. Avete ancora un po' di tempo, quindi pensate a queste canzoni che vorreste sentire, quali vi piacciono tanto, e mandateci i messaggi, le vostre scelte musicali, per l'appunto al 348 075 8060. E adesso Dimanche Midi Pill, Gisella.

0: Breaking News di TGCom 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, è a domani.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Gaff sulla commemorazione per Marcinelle. Così fidanza europarlamentare di Fratelli d'Italia. CGIL di spalle mentre la Russa leggeva le parole di Mattarella. Meloni aggiunge: grave. Landini smentisce e il sindacato belga gli fa eco. Siamo stati noi. Era una protesta antifascista. Fra Madrid e Roma, scontro sulle frontiere. Parla la Premier. No ai ricatti di Sanchez. La Spagna ha iniziato controlli a campione per chi arrivi dall'Italia e a Ceuta schiera 2000 soldati e 300 agenti. L'UE avverte la Moncloa. La gestione della crisi migratoria non incida su Schengen. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo un litigio. I carabinieri hanno fermato l'uomo al volante, inseguito dal gruppo dopo il primo impatto. Regione Lombardia e Ministero della Salute fermano la procreazione assistita nell'ospedale milanese San Raffaele. Lo scorso mese un embrione è stato impiantato alla donna sbagliata. Dopo l'errore, i medici hanno dovuto rioperare la paziente per impedirne la gravidanza. A Pavana l'ultimo saluto in memoria di Francesco Guccini. Così la figlia Teresa: il tuo regalo più grande è avermi insegnato dove andare a cercare le domande. Esequie private per il cantautore morto a 86 anni. Con la famiglia presente l'amico Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tennis all'ATP 1000 di Montreal, dalle 18:30 in campo Borgis e Darderi per gli ottavi. Calcio, scatta la Coppa Italia. Stasera nel primo turno Vicenza Catania e Ascoli Potenza. Agli europei di nuoto di Parigi, Italia d'argento nella staffetta 4 per 1,5 km mista e nei tuffi grandi altezze con Elisa Cosetti. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Dai che ci siamo, le 15:05, sabato pomeriggio, comincia anche oggi un nuovo appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio. Buon weekend a tutti amici, buona estate da Davide Berton. Diventare protagonisti di questa ora, lo sapete, è sempre facile, basta inviare un messaggino vocale con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Partiamo come sempre con una collection e tra l'altro con una dedica. E allora sentiamo come inizia il Jukebox di Radio Subasio. Subasio Collection.
1: Subasio, sono Alessia e vorrei ascoltare Smooth Criminal di Michael Jackson e dedicarla al mio amico Lorenzo che sta venendo al mare con me a Roma. Buon viaggio a tutti!

0: Smooth Criminal, abbiamo aperto così il nostro appuntamento del Jukebox di oggi su Radio Subasio. Le vostre canzoni preferite, i vostri messaggi vocali, le vostre dediche al 348 075 8060. Buon fine settimana anche a Marco che ci ascolta da Mestre in questo momento, e poi Andrea da Porto San Giorgio e ancora Sereno, quasi 18 anni, sono in viaggio con i miei genitori direzione Abruzzo. Buon viaggio anche a te. Marika ci sta ascoltando in questo momento. Spazio, dicevamo, ai vostri messaggi vocali. Lì sentiamo chi c'è.
1: Subasio, buon pomeriggio dal lungomare di Sabaudia, da Elena e Massimiliano. Vorremmo ascoltare cortesemente E fai rumore di Diodato. Ciao, buon sabato a tutti.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Ciao, sono Silvia e vorrei ascoltare la canzone di Biagio Antonacci, L'ultima canzone.

0: Fantasy.
1: L'ultima canzone, Giulia e Biagio Antonacci su Radio Subasio, l'ora del jukebox, amici, le vostre canzoni preferite in onda, praticamente presentate da voi. 348 075 8060, messaggini vocali con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi, città o anche luogo dove vi trovate. Visto il weekend che stiamo vivendo insieme, i saluti anche ad Asia e Giulia da Firenze che ci stanno ascoltando in questo momento, direzione Milano per le vacanze. Poi ancora ci scrive Luigi da Marigliano, buon fine settimana a te. C'è Alessia invece che vorrebbe sentire il brano di Jay-Z con Alicia Keys, Empire State of Mind.

0: Max Pezzali, il mondo insieme a te su Radio Subasio. L'ora del jukebox, amici, vi rende protagonisti e vi fa anche condividere un po' come si trascorre il fine settimana, quello di agosto, insieme a noi al 348-075-8060, insieme naturalmente alle vostre canzoni preferite. Se volete richiederle o dedicarle a qualcuno o ascoltarle semplicemente perché è il momento giusto di farlo, mandateci un messaggino, nome, città o dove vi trovate e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Tiziana, Fabio, Francesco e un altro Francesco, buon fine settimana a voi. Simona, Denise, Aurora di ritorno da Ancona, buon weekend e buon viaggio a tutti quelli che sono in movimento in queste ore. So che siete in tanti, massima prudenza alla guida. Spazio alle vostre voci, adesso sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Asia
2: e Giorgia.
1: Chiamiamo da Rimini, vi stiamo ascoltando dal bar, volevamo sentire L'amore Eternit di Fedez e Noemi.
2: Grazie.
1: Ciao.
3: Guardo dal telescopio l'universo femminile, scrivo fine in un secondo,

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Ciao Davide, sono Riccardo da Città di Castello e volevo dedicare la canzone Sexy Tango di Fabio Concato al mio grandissimo amore Tina. Grazie amore che fai parte della mia vita.

Con Fabio Concato, Sexy Tango su Radio Subasio, 15:40 in questo istante, sabato 8 agosto. Amici, buona estate a tutti da Davide Bertone. Siate protagonisti di questa ora, non soltanto durante il weekend, ma ogni giorno della settimana. 348 075 8060, messaggini vocali, oppure come hanno fatto Nicolò, Riccardo, Francesco ed Erika, un bel messaggio di testo. Vi stiamo ascoltando, stiamo rientrando verso casa, vorremmo ascoltare i Coldplay con The Scientist.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Maria Elisa
2: e Matteo.
1: Stiamo tornando dalla Carpegna verso il mare di Marotta e vorremmo ascoltare A me mi piace di Alfa. Radio.

Alfa, Manu ciao, a me mi piace su Radio Subasio, siamo in chiusura alla fine, l'ultimo blocco del nostro appuntamento dedicato al jukebox con le vostre canzoni preferite al 348 075 80 60. C'è la richiesta di Milena da Roma. Ciao Davide, sono Milena da Roma, mi piacerebbe tantissimo ascoltare il brano di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Chiudiamo così il nostro appuntamento con il Jukebox, almeno per oggi. Grazie a tutti amici per aver partecipato e aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15 c'è un nuovo Jukebox da vivere insieme. Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, 2:02.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fra Madrid e Roma scontro sulle frontiere, parla Meloni, no ai ricatti di Sanchez. La Spagna ha iniziato, controlli a campione per chi arrivi dall'Italia e a Ceuta schiera 2000 soldati e 300 agenti. L'UE avverte la Moncloa, la gestione della crisi migratoria non incida su Schengen. Gaff sulla commemorazione per Marcinel, così Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, CGIL di spalle mentre la russa leggeva le parole di Mattarella, la premier aggiunge grave. Landini smentisce, il sindacato belga gli fa eco, siamo stati noi, era una protesta antifascista. Dopo l'intensificazione degli attacchi russi, l'Ucraina non ha più centrali elettriche intatte, lo denuncia Zelensky in visita a Belgrado. Il leader di Kiev lancia l'allarme per l'inverno, temendo per la sopravvivenza della popolazione civile. Ancora raid di Mosca, 3 morti, fra cui un bambino. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo un litigio. I carabinieri hanno fermato l'uomo al volante, inseguito dal gruppo dopo il primo impatto. Novità allo studio per il codice della strada, dal casco in superbici ai 17enni patentati. Gli obiettivi del ministero estesi a operatori e associazioni, più tutele per utenti vulnerabili e motociclisti, stretta sui veicoli non assicurati, multe non vessatorie, contrassegno per i cicli a propulsione. Allerta piogge al nord in un clima rovente. Altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi, per la prima volta Gorizia oltre i 40. Oggi le città da bollino rosso scendono a 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli 10 km di coda per incidente tra la diramazione Roma Sud e Colleferro. 7 km di coda proseguendo per incidente tra San Vittore e Caianello. Tratto chiuso tra Caianello e Capua. Nel tratto ci sono 8 km di coda. Sulla A14 verso Taranto traffico bloccato per incidente tra la diramazione Ravenna e Forlì. È chiuso il tratto tra Faenza e Forlì e in questo tratto c'è 1 chilometro di coda. In precedenza per il tratto chiuso 3 chilometri di coda tra la diramazione Ravenna e Faenza. Sulla A23 verso il confine di Stato 3 chilometri di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza. Sulla statale 309 Romea corsia chiusa per incidente all'incontro

0: 2026.
1: Le 16 e 3 minuti continua il nostro sabato pomeriggio insieme su Radio Subasio. Buon weekend a tutti amici e buona estate da Davide Bertoni. In questa ora torniamo a cantare insieme. Subito però Eagles, Take It Easy.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

Safe, tu mi piaci tanto su Radio Subasio nel nostro sabato pomeriggio insieme, 16:10. Buona estate a tutti amici da Davide Berton. Archiviato il nostro appuntamento con il jukebox, con le vostre canzoni preferite richieste al 348-075-8060, pronti a riaprire il nostro parco giochi estivo. E lo facciamo per dare il via al nostro weekend con l'appuntamento della canzone sotto la galleria, che è l'unico gioco, e siamo orgogliosi di questo, dove non bisogna indovinare nulla, non bisogna essere preparati praticamente su niente, ma bisogna soltanto cantare, neanche troppo bene alla fine. Oggi ci dedichiamo all'operazione ricaccio, andiamo a prendere una delle canzoni iconiche, uno dei tormentoni estivi per eccellenza, andiamo nell'estate dei primi anni 2000 con Valeria Rossi. La canzone tra poco la sentiremo, e nell'appuntamento della canzone sotto la galleria di oggi andranno via le parole. Sarete voi a continuare a cantare registrando la vostra performance e inviandocela con un semplicissimo messaggio vocale al 348 075 8060. Ho detto tutto, manca solo una cosa. Oggi cantiamo con...

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

Luciano Ligabue, Niente paura dal 2007 su Radio Subasio nel nostro sabato pomeriggio insieme. Buona estate amici da Davide Berton. Ritorna, lo avete sentito anche in apertura d'ora, l'appuntamento con la canzone sotto la galleria, e noi siamo pronti a farvi cantare, a sentire naturalmente la vostra performance. Sta per partire una canzone amata da tanti, conosciuta praticamente da tutti, uno degli esempi di tormentoni estivi più iconici e di maggior successo nella storia della musica pop italiana. Estate 2001, c'era Valeria Rossi che cantava Tre parole. A un certo punto però oggi andrà via la voce di Valeria, sarete proprio voi a continuare a cantare registrando la vostra performance e inviandocela come un semplicissimo messaggio vocale al 348 075 8060. Vi ho dato tutte le informazioni necessarie, quindi io fossi in voi inizierei a registrare già da adesso. Se pensate di non ricordare bene le tre parole, nessun problema, perché queste cose verrà fuori da sola. Pronti?

Sono veramente curioso di sentire quello che avete realizzato con la vostra performance al 348-075-8060. Tra poco una versione inedita di Tre parole di Valeria Rossi cantata proprio con la vostra voce. Tra poco!

Radio Subasio. Radio Subasio.

0: è un pittore, Imodà con Arabe de Palo su Radio Subasio. Amici, in questa ora dedicata alla canzone Sotto la Galleria abbiamo raccolto un po' di voci di chi ha cantato insieme a noi tre parole di Valeria Rossi. Io direi che è il caso di sentire a questo punto la vostra performance.
1: C'è solo una cura, io so che lo sai.
0: Vediamo sul ritornello se le tre parole le, ri-

0: apprezziamo tanto l'impegno, soprattutto sul ritornello e il fatto che abbiate ricordato le tre parole.
1: Le tre parole, sole, cuore, amore.
0: Erano proprio quelle.
1: Ciao Radio Sbaglio.
0: Ciao, grazie a tutti amici per aver cantato insieme a noi le tre parole di Valeria Rossi. A questo punto, tuffo nell'estate 2001, sentiamola, l'originale. C'è Valeria Rossi su Radio Sbaglio.

Antonello Venditti, che fantastica storia e la vita su Radio Subasio. 16:53 in chiusura della seconda ora insieme. Tra poco un nuovo appuntamento con l'informazione. Stanno per tornare le breaking news di TGCon 24. Subito Selena Gomez e Benny Blanco.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 17.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Scontro su Schengen. Madrid controlla i voli dall'Italia in ritorsione contro la stretta di Roma. Verifiche per interi aerei o passeggeri scelti a caso dopo aver informato l'UE. In molti scali italiani arrivi dalla Spagna dirottati nell'area extra Schengen. Lunghe code per chi sbarca. Gaff sulla commemorazione per Marcinelle. Così Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, CGIL di spalle mentre la russa leggeva le parole di Mattarella. Meloni aggiunge grave, Landini smentisce e il sindacato belga gli fa eco. Siamo stati noi, era una protesta antifascista. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 sono gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo un litigio. I carabinieri hanno fermato l'uomo al volante, inseguito dal gruppo dopo il primo impatto. Regione Lombardia e Ministero della Salute fermano la procreazione assistita nell'ospedale milanese San Raffaele. Lo scorso mese un embrione è stato impiantato alla donna sbagliata. Dopo l'errore, i medici hanno dovuto rioperare la paziente per impedirne la gravidanza. A Pavana l'ultimo saluto in memoria di Francesco Guccini, così la figlia Teresa. Il tuo regalo più grande, avermi insegnato dove andare a cercare le domande. Esequie private per il cantautore morto a 86 anni. Con la famiglia presente l'amico Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tennis a Montreal, ottavo Borges Darderi. Calcio in amichevole Inter Juventus 2-1, Chelsea Milan 3-0. Coppa Italia stasera Vicenza Catania e Ascoli Potenza. Addio al padre di Messi, malato da tempo. Nuoto, 2 argenti europei per l'Italia. Staffetta mista 4 per

0: chilometro e mezzo e tuffi grandi altezze con la Cosetti. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano dominerà la scena sull'Italia e sull'Europa centro-meridionale, almeno fino a Ferragosto, insieme all'ondata di calore attualmente in corso. Tuttavia, fino a lunedì le regioni del nord beneficeranno di una lieve attenuazione, con il termometro che non dovrebbe superare i 35 gradi. Nel resto del paese situazione invariata, con punte massime fino a 37-38 gradi. Per quanto riguarda il tempo, per domani vi segnalo il rischio di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi, in Appennino e nelle zone interne montuose della Sicilia. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Tweet.
1: 17 e 5 minuti, sabato pomeriggio si accendono le luci, quelle belle colorate, perché è arrivata anche Gloria Gallo.
2: Si accendono le luci qui sul palco, cantava qualcuno. Davide Berton, ciao, già ciao. Con voi da un po'. Siamo insieme fino alle 18 insieme.
1: Sì, dobbiamo? Cioè, nel senso, è una cosa che dobbiamo fare per forza.
2: Guarda, se vuoi puoi andartene, non lo so, ci lasci soli me con i nostri amici e no, tu vai via.
1: Rimango perché oggi giochiamo e il gioco di oggi mi piace particolarmente.
2: Ah, solo per quello,
1: vabbè.
2: Grazie. Grazie, ascoltatori,
1: dai.
2: Ringraziamolo che ci fa il piacere.
1: Abbiamo una collection, prima di giocare insieme c'è Renato Zero.
2: 1983, ascoltiamo la collection, va, Renato Zero.

0: La collection che apre la nostra ora insieme.
1: Sì, Davide.
0: D'altra parte tocca farla insieme.
1: Io, quest'ora dice.
0: Quest'ora sì, ci tocca.
2: Ci uniamo a Gloria Gallo e ringraziamo Davide Berton per degnarci della sua presenza.
0: No, vabbè, però era.
2: Tommaso Daniele.
1: Fai salutare.
0: Oh. Sì, io li saluto.
1: Vedi, non ci fa neanche parlare. Ma guarda, se poi ce ne andiamo tutti. E ti lasciamo qua da solo, Davide Berton.
0: Era una cosa per fare un po' di divertismondo, una cosa, una messa in scena, una scena. Netta,
1: dai,
0: di
1: a tutti
0: gag.
1: Che sei contento di essere con noi e che in questo momento non hai una pistola puntata in testa per dirlo.
0: È vero, e ho anche le mani libere, quindi posso muovermi e scappare tranquillamente volendo. Amici, siamo pronti a giocare con il luogo misterioso.
1: A proposito di quel paese,
0: sì,
1: ce ne andiamo appunto con il gioco di oggi a scoprire la città misteriosa.
0: Che gancio.
1: A scoprire la città misteriosa, vi chiediamo di indovinarla attraverso qualche indizio che vediamo. Il primo e il più veloce a rispondere verrà in onda con noi. 348 075 80 60.
0: Allora, cosa dire di questo luogo, di questa città? Dunque, è considerata una delle città grandi più sicure d'Europa anche di notte, un costo della vita molto basso per gli standard italiani, quindi
1: Si potrebbe fare un pensierino.
0: Merita. E che altro possiamo dire? Siamo in Europa.
1: Comunque,
0: ok.
1: Tra le sue strade,
0: sì,
1: tra le strade di questa città, hanno studiato delle menti che hanno cambiato la storia.
0: E qua potrebbe essere
1: qualsiasi
0: qualunque
1: posto.
0: Potrebbe essere qualsiasi posto. Che altro possiamo dire? Che è uno dei luoghi, è una delle città meta di tanti turisti italiani in particolare? Sì, tra l'altro in un film che sentiremo tra poco viene anche menzionata come destinazione per un viaggio.
1: Molto importante.
0: Io mi fermo qui, direi.
1: Fermiamoci, vediamo se c'è qualcuno che arriva. Certo, non ne abbiamo aiutato molto oggi, però vediamo.
0: 348 075 80 60, intanto Rosé, Bruno Mars.
1: Appa,

0: Colors, Partenope su Radio Subasio. Questa città, questo luogo ci sta mandando in confusione.
1: Diciamo che noi non abbiamo forse aiutato con gli indizi che abbiamo dato, però vediamo se qualcuno si è quantomeno avvicinato.
0: Esatto, vediamo.
2: Siamo la famiglia Angelini.
1: Ciao.
3: Da Grosseto, e secondo noi la città è Oxford.
0: Oxford.
1: Non è? Sebbene abbia delle cose in comune con la nostra città misteriosa, quella che stiamo cercando oggi, ovvero è una città storica e anche universitaria.
0: Esatto, però comunque non si tratta di Oxford. Oxford. Altre risposte che sono arrivate: Tirana e ancora Praga.
1: E poi?
0: Lisbona.
1: No, allora diciamo che Praga, Tirana e Lisbona hanno anche in questo caso delle cose in comune con la nostra città, diciamo misteriosa del giorno, ma la nostra non è una capitale.
0: Attualmente.
1: O quantomeno non è l'attuale capitale della Polonia, perché
0: Polonia.
1: La città che stiamo cercando si trova in Polonia.
0: Allora, tra gli indizi che vi possiamo dare, abbiamo pensato bene di farci aiutare da un film iconico, o meglio da una scena iconica. In realtà tutto il film gira intorno al viaggio in questa città. Noi stiamo per sentirla insieme. Se pensate di riconoscere la città,
1: 348 075 8060.
4: Senti, allora precisiamo subito, sta bella da marcia, noi sepamo una bella tirata fino a Valdagliana, va bene? La se fa per piano della benzina, poi e te se famo un'altra sparata fino a Borsano, là dormiamo un par d'ore cor fresco, se rimettiamo in macchina, de modo che domani sera a mezzanotte io e te stiamo usare a fa che usai. Io e te a un'isola. Va bene, no?

0: Cos'è questa cosa? Ah, ma così proprio.
1: Beh, mi sono sentita un po' di salsa, aspetta, un po' di cia-cia-cia.
0: Mi fermo un attimo perché ho il fiatone, perché comunque quando capitano canzoni del genere vanno ballate con una certa, certo, una certa maestria.
1: Serietà anche.
0: Esatto, amici, il luogo misterioso di questa settimana viene svelato da Stefano.
1: Ciao, da dove?
2: Oh, ciao, Stefano da Milano.
0: Stefano da Milano.
1: Oh, che bello.
0: Ciao, come va Stefano, come stai?
2: Bene, bene a Milano, sto aspettando le ferie, sono le ultime 48 ore, quindi diciamo benissimo, manca poco.
1: Resisti, resisti, è quasi arrivato il momento delle ferie. Intanto di che ti occupi e poi cosa farai appunto quando andrai in ferie tra pochi giorni?
2: Ma mi occupo di, sono nel mondo bancario, lavoro per una multinazionale globale.
0: Ok.
2: Mondo proprio finanziario.
0: E hai già organizzato tutto per queste vacanze o?
2: Queste vacanze si è organizzato, il solito gruppo che si muove, prima si muoveva sempre in Italia, adesso quest'anno esageriamo, ci spostiamo in Grecia, però siamo in 16, quindi
1: vabbè,
2: vedremo un po' che difficoltà avremo a muoverci in 16 in un posto che non conosciamo. Ma
1: e dove è Grecia? Dove?
2: È divertirsi, andiamo nella penisola calcidica.
1: Ah, vedi, una cosa diversa,
2: no? La parte della Grecia è un po', esatto, un po' diverso.
1: Non inflazionata.
2: Le isole che avevo frequentato in passato, ci vuole un po' di
0: meno mainstream, quindi se trovate 16 persone che non sono d'accordo su dove andare a cena da quelle parti, potrebbe essere
1: Stefano con i suoi amici. Esatto, esatto, prenotate tutto prima che qui è difficile.
0: Senti,
1: ti capita di spostarti anche però tramite il tuo lavoro e sei stato proprio nella città misteriosa anche per lavoro sempre.
2: Mi sono giocato l'asso di bastoni a scopa, nel senso che
0: qual è la città misteriosa?
2: Lavoro, la città dove mi sposto ed è la città misteriosa che coincide è Cracovia.
0: È Cracovia, signori!
1: In Polonia abbiamo detto che non era la capitale, quindi ci sei arrivato è giustamente. Cracovia.
0: Esatto.
2: Ho abbinato la risposta al mio luogo di lavoro, diciamo, in trasferta.
0: Ti ha aiutato la scena di Verdone che doveva organizzare il viaggio nel film?
2: Ma in realtà ni, perché mi ero già orientato prima.
0: Ok,
2: quindi
1: c'era già arrivato, dai, ero qui, mica tutti vanno.
2: Per qualche intuito, cioè per qualche cosa detto legato a chi ha studiato, fatto. In realtà io l'ho collegato al Papa, anche se probabilmente il vostro indizio non era quello. Però non lo so, sono andato in quella direzione.
1: Ci sei riuscito. Senti, chi vuoi salutare prima di salutarci?
2: Allora, 5 nomi, velocissimi: Barbara, Teo, Sara, Mary e Max.
0: Ok, li salutiamo, ma fanno parte del gruppetto, di quelli che verranno?
2: Fanno parte del gruppetto.
1: Oh, il famoso circolino di Stefano.
2: Anche tutto il gruppo che mi seguirà andiamo in vacanze insieme, che è il solito gruppo, quindi un abbraccio a tutti.
0: Senti Stefano, siccome ti sentiamo bello carico, pronto per affrontare le vacanze, a questo punto, prima di salutarti, vorremmo sentire da te il jingle di Radio Subasio. Sei pronto?
2: Prontissimo,
0: vai,
2: vado?
0: Vai.
2: Radio Subasio.
1: Grande Stefano.
0: Ciao Stefano, buone vacanze.
2: Ciao a voi, un abbraccio. Ciao.

0: Simply Red 1991 su Radio Subasio. Gloria,
1: oh, vedi come sei carico, Davide Berton. Sì. Eppure non è il tuo ultimo giorno di lavoro, no. E non andrai in ferie domani.
0: È vero, però posso dire una cosa: gli ultimi giorni, gli ultimi momenti prima di andare in vacanza vengono vissuti con una certa elettricità, una certa euforia. Tra l'altro è andato anche virale, non so se l'avete visto il video
1: sui social, il video di questo pilota che per festeggiare l'ultimo atterraggio prima delle ferie si è messo a ballare come un pazzo in pista ed è stato poi ripreso, insomma, è messo sui social ed è ovviamente ha fatto il giro del web questo
0: esatto.
1: video.
0: Ha fatto il giro del web lui, o meglio il suo video. Tra l'altro posso dire, abbiamo trovato uno che balla peggio di me.
1: No, è bello. Sembra Michael Jackson. È anche dei poveri, però sembra lui.
0: La felicità in questo caso preferie non si giudica.
1: Non si giudica.

si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo. Domani alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Mattia Bazzar è su Radio Subasio.

0: Ti porto via con me, Giovanotti, su Radio Subasio. Domani c'è l'appuntamento con Ti porto via con me.
1: Eh sì, domani, la domenica. Dici bene, dai.
0: È vero. Nella prossima ora, però, Gloria, di che cosa si parlerà?
1: Si parla di quelle pratiche o quelle azioni o quelle cose che fanno gli altri in vacanza e che non è che vi convincano proprio. Per esempio, tante persone hanno l'usanza, o comunque a tante persone piace, quando ci si trova in una città diversa dalla propria, salire sulle carrozzelle, sulle carrozze spinte dai cavalli.
0: Ok, le cosiddette botticelle.
1: Sì, sì. Pratica che molti trovano, me compresa, un po' retrograda, e più che altro non si considera molto, diciamo, il benessere e lo status dell'animale in
0: quel
1: caso.
0: Vero, sono d'accordo.
1: E sì, quindi tanti potrebbero rispondere proprio, ecco, il fatto di andare in vacanza e salire su carrozze spinte da animali. O ancora, ci sono altre cose che si fanno soprattutto nel periodo estivo, soprattutto quando si cambia città e quando si va in vacanza, che proprio non vi piacciono?
0: Beh, ne parlerete insieme a Gloria al 348 075 80 60, anche perché comunque uno pensa estate, siamo in una città dove non ci conosce nessuno, siamo un po' più sbottonati,
1: vale tutto, sembra quasi, no?
0: È e un invece... attimo sfociare, tuffarsi nella maleducazione. Cioè, Madonna con Sabrina Carpenter adesso. Sabrina.

0: Più o meno con la Pesce di Martino, musica leggerissima.
1: E con questa musica leggerissima sì. Ci salutiamo, caro Davide Bertone.
0: Mi stai sbolognando.
1: Non vedevi l'ora di andare via. Beh. Hai detto che ci avresti fatto un favore a restare qui con noi.
0: Era una gag, era una battuteria simpatica, una messa in scena, una buttata, esatto, una cosa. Va bene, amici, ci sentiamo domani a partire dalle 15. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Ciao Gloria!
1: Ciao Davide Berton.
0: Ciao
1: noi
0: a tutti.
1: Siamo qui.
0: Ciao.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fra Madrid e Roma, scontro sulle frontiere. Parla Meloni, no ai ricatti di Sanchez. La Spagna ha iniziato controlli a campione per chi arrivi dall'Italia e a Ceuta schiera 2000 soldati e 300 agenti. L'UE avverte la Moncloa. La gestione della crisi migratoria non incida su Schengen. Iran scosso dalle voci sulla guida suprema. Mojtaba Khamenei sarebbe in fin di vita. Ferito gravemente nei raid israelo-americani a inizio guerra, non è più riapparso in pubblico. Più vicina l'intesa Iran-Oman su Hormuz. I Pasdaran vogliono che gli USA accettino le loro condizioni. Rischio rovesci al nord in un clima rovente. Altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi. Per la prima volta a Gorizia oltre i 40. Oggi le città da bollino rosso scendono a 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. Acqua del Mediterraneo a 33 gradi, mai così calda. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo una lite stradale. I carabinieri hanno fermato l'uomo al volante, inseguito dal gruppo dopo il primo impatto. Funerale laico di Francesco Guccini a Pavana, nel cortile della casa del cantautore scomparso. Così il cardinal Zuppi, servono giganti come lui. Alla cerimonia, a cui ha partecipato anche il presidente della CEI, solo amici e parenti, la salma trasportata a Bologna. Nuoto ai campionati europei di Parigi, sono d'argento le ultime 3 medaglie conquistate dall'Italia, nella staffetta mista 4 per 1,5 km e nei tuffi dai 20 metri, piattaforma da podio per Andrea Barnabà e per Elisa Cosetti. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Orecchie di Puglia.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli un chilometro di coda per traffico tra Ponte Corvo e Cassino, proseguendo 7 chilometri di coda per incidente tra Cassino e San Vittore. Sempre sulla A1 verso Napoli 9 chilometri di coda per incidente tra Caianello e Capua. Sulla A14 verso Taranto 5 chilometri di coda per incidente tra la diramazione per Ravenna e Faenza. Sulla statale 379 Egnazia e delle Terme di Torre Canne, rallentamenti per incidente all'incrocio Torre Santa Sabina verso l'incrocio Fasano, statale 16 Adriatica. Prudenza e buon viaggio.
1: Traffico realizzato in collaborazione con.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

le stesse iniziali di Davide Berton. Lo salutiamo, è stato qui fino a poco fa con noi. Questa era Let's Dance su Radio Subasio. Adesso c'è un pomeriggio tutto da vivere insieme con me, Gloria Gallo. Spero vi stiate godendo questo sabato, questa serata e magari anche qualche giorno di vacanza. Lo so che non è così per tutti, però proprio di vacanze voglio parlare oggi, perché arriva da Palermo una notizia che riguarda uno dei modi più classici di fare turismo in città. È una notizia che riguarda le carrozzelle, quelle tranate dai cavalli per capirci, e che sta facendo discutere. E ne approfitto allora subito per chiedervi: qual è quella cosa che fanno le persone quando si trovano in vacanza e che proprio non vi piace? Cioè, quando la vedete quell'abitudine, quando vedete quel comportamento, quando vedete le persone mettere in pratica quell'atteggiamento, appunto quella pratica, non riuscite a capirla, non riuscite a sopportarla. Sono curiosa, cos'è che vi dà fastidio di più dei turisti in vacanza? 348 075 80 60. Ovviamente può riguardare gli animali così come non. Vi aspetto. Nel frattempo però ci sono Johnny Morandi, Alessandra Amoroso. Questa, una delle ultime, è Hit Parade.

La Golden Era di Tiziano Ferro, direi, 2003 su Radio Subasio, Perverso, ascoltato in questo sabato insieme a me, Gloria Gallo. Allora, ci spostiamo tutti un secondo a Palermo, dove il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'avvio, leggo testualmente, del superamento della trazione animale, che significa che le classiche carrozze turistiche, quelle trainate dai cavalli, potrebbero essere sostituite da mezzi elettrici. E finalmente, aggiungo io, insomma, per anni associazioni e cittadini hanno denunciato queste condizioni di lavoro terribili, difficili dei cavalli, no? Tra il traffico e lo smog, il rumore, l'asfalto bollente e mettiamoci pure queste temperature che sono sempre più alte. Insomma, una decisione legata al benessere degli animali in primis, però con l'obiettivo di non cancellare il turismo in carrozza, ma permettere ai titolari delle licenze di lavorare con mezzi elettrici. Ma proprio da qui nasce la domanda di oggi: qual è quella cosa che vedete fare ai turisti in vacanza o agli italiani quando sono all'estero o quando sono in vacanza e che vi fa pensare no, questa cosa proprio non la farei? E non parlo semplicemente di maleducazione, parlo proprio di quei comportamenti che a volte e troppo spesso nel nome della vacanza o nel nome della foto ricordo vi sembrano fuori luogo, irrispettosi o addirittura assurdi. Se vi va, raggiungetemi con un messaggio vocale al 348 075 8060. Adesso salto al 2009 con Beyoncé e la sua Halo.

0: Rosa, ritrovata su Radio Subasio in questo sabato insieme. Ci sono io con voi, Gloria, e vi ascolto e vi leggo, perché stiamo parlando di vacanze in generale, ma di quelle cose, di quei comportamenti che quando sei turista sembrano a volte diventare normali in nome di una foto, a volte, no? Però che visti da fuori sono davvero assurdi. Qualcuno per esempio scrive: leggevo che adesso i turisti vanno a farsi la foto davanti a Crans Montana. Ho detto tutto, ed effettivamente hai detto tutto. Non c'è veramente limite al peggio, direi.
1: Ciao Radio Subasio, sono Eleonora da Grosseto. Dunque, a me la cosa che mi ha dato molta noia è quando sono andata in viaggio di nozze in Messico, nel villaggio turistico, facevano le foto con i turisti insieme a dei pappagalli addestrati. Mi ha dato molta noia, che non è giusto sfruttare gli animali per soldi. Purtroppo la colpa non è di chi offre queste cose qui, ma della richiesta.
0: Certo, dici, finché c'è gente che si fa le foto, che paga per farsi le foto, ovviamente dall'altro lato sfrutteranno sempre questa occasione, soprattutto in paesi in cui economicamente non hanno le nostre stesse possibilità, le nostre stesse risorse, quindi ci sta, capisco assolutamente. Animali utilizzati come mera attrazione turistica non è giusto e non ci piace.
2: Ciao Gloria, una cosa che non mi piace vedere quando sto in spiaggia, che purtroppo spesso capita, vedere ragazzi o famiglie che mangiano, bevono tranquillamente, poi se ne vanno e lasciano tutto a terra. Ecco, questa è l'educazione che insegnano ai propri figli, perché poi ci sono anche famiglie che hanno dei bambini. Questa è una cosa che dovrebbe essere rivista, l'educazione civica. Ciao da Alessandra.
0: Sono d'accordo con te, Ale, e soprattutto ci dispiace sia quando vengono persone dall'esterno a fare il cavolo che vogliono sulle nostre spiagge, purtroppo però, e molto spesso siamo anche noi italiani, anche noi autoctoni, a rovinare, a non rispettare i nostri stessi posti. Voglio sapere da voi, che continuate ad ascoltarvi, qual è la cosa più assurda che avete visto fare a un turista in vacanza oppure a un italiano all'estero. Vi aspetto su Subasio.

0: The Canals 74-75, eppure era il 1993 quando usciva questa canzone che abbiamo riascoltato nel sabato insieme con me Gloria su Radio Subasio. Ciao a tutti, benvenuti per chi si fosse appena sintonizzato. Stiamo parlando di quelle pratiche che proprio non ci piacciono quando gli altri, quando sono in vacanza, fanno delle robe che proprio ci fanno chiudere la vena, come dico io.
1: Sono Fede di Bologna e volevo dirvi che la cosa che mi dà più fastidio in vacanza è vedere la gente che filma il buffet in albergo, tornando al mare.
0: Allora, buon mare. Possiamo dire che però questa è una delle cose meno gravi, cioè al netto di un po' di fila che probabilmente si può creare, però chi fa la foto non fa male a nessuno. Di comportamenti assurdi invece messi in atto in vacanza ce ne sono anche di ben peggiori, cioè da chi porta via le conchiglie, i sassi o la sabbia dalle spiagge, a chi deve fare la foto identica di fronte a ogni monumento, a chi fotografa i bambini che non conosce, soprattutto nei paesi più poveri, come fossero parte del paesaggio. E poi ancora...
2: Buonasera, sono Romina da Roma.
0: Ciao.
2: La cosa che mi ha dato più fastidio è quando sono stata a Marrakesh, dove nella piazza, quella principale, portavano le scimmiette con i guinzagli a strozzo per far fare le foto ai turisti. Appena le scimmiette si muovevano, si agitavano un pochino, tiravano e la scimmietta rimaneva mezza soffocata.
0: Oggi si sta parlando tanto sui social anche del caso diventato virale della TikToker famosissima italiana, insomma, di cui non ho voglia di fare il nome, che ha acquistato una scimmia in Egitto e l'ha pubblicata sui social, l'ha mostrata con tanto di vestitino rosa. Insomma, sembra un po' che in vacanza il buon senso vada in ferie insieme a noi, e allora continuo a chiedervi, magari qualcuno sente e si sensibilizza, che ne sai, magari funziona così. 348 075 80 60, qual è il comportamento più assurdo che avete visto mettere in atto in vacanza da altre persone? Cielo di adesso, e questa è la sua tribale.

0: Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi.
1: Se fossi un maschio io mi venderei.
0: Sabato notte a mezzanotte.
2: J-Lo.

0: tutto, eh.
1: Ciao, sono Roberto a Pistoia, insieme ai miei amici.
2: Ciao.
1: Non supportiamo quando andiamo in vacanza, ci ritroviamo a fine vacanza con gente che non aiuta a rimettere a posto
3: la casa.
0: Io li chiamo accolli e sanguisughe.
4: Ciao, sono Chiara dai Castelli Romani.
0: Ciao,
4: a me,
0: Chiara.
4: Ad esempio, danno fastidio le persone che si vestono in città come se fossero in spiaggia, in città oppure insomma in qualsiasi luogo. Per esempio a Roma, non lo so, le persone che girano in infradito anche sulla metropolitana. Non lo so, una cosa che mi infastidisce, tra l'altro mi sa abbastanza di storco.
0: Con quelle unghie lì messe lì. Certo che queste temperature non è che aiutino proprio, nel senso che l'infradito, questo caldo te la chiama proprio, però uscirci, ecco, io faccio un po' fatica, quindi condivido.
5: Buon pomeriggio Radio Subasio.
0: Ciao.
5: Un po' di anni fa siamo stati a Verona a vedere la casa di Giulietta, il solito giro, e poi improvvisamente in una fontana antica abbiamo visto dei turisti che erano ubriachi, stavano rompendo delle bottiglie di birra dentro la fontana, cioè rischiando di romperla, e questo mi ha dato molto fastidio. Ho visto anche una tenda da campeggio una volta in una piccola piazza a Venezia, dentro Venezia, stavano diciamo campeggiando dentro la città, e io queste cose non le sopporto, perché bisogna comportarsi correttamente ovunque si va nel nostro paese, fuori. Sono Lorella di Civitavecchia.
0: Bravissima, dovremmo trattare diciamo il nostro paese, o trattare i paesi in cui andiamo come se fossero il nostro, e viceversa. Poi c'è, direi di chiudere con il messaggio di Miri e Peppe, che dicono: la cosa che mi dà più fastidio insomma delle persone quando inizia il periodo delle vacanze è chi abbandona i propri animali domestici. E qui veramente chiudiamo, perché dovremmo stendere assolutamente un velo pietoso. Grazie però per tutti i vostri messaggi, quelli arrivati al 348 075 8060 è il numero di Radio Subasio. Bello condividere con voi i pomeriggi di chiacchiere. Ora musica, Miley Cyrus, Lindsey Buckingham.

0: Rimaniamo informati su Radio Subasio, lo facciamo con le breaking news di TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Scontro su Schengen. Madrid controlla i voli dall'Italia in ritorsione contro la stretta di Roma. Verifiche per passeggeri a caso. Il 10% secondo il Paese, dopo aver informato l'UE. In molti scali italiani arrivi dalla Spagna dirottati nell'area extra Schengen. Lunghe code. Gaff sulla commemorazione per Marcinel, così fidanza europarlamentare di Fratelli d'Italia, CGIL di spalle mentre la russa leggeva le parole di Mattarella, Meloni aggiunge grave, Landini smentisce e il sindacato belga gli fa eco, siamo stati noi, era una protesta antifascista. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 sono gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo una lite stradale. I carabinieri hanno fermato l'uomo al volante, inseguito dal gruppo dopo il primo impatto. Regione Lombardia e Ministero della Salute fermano la procreazione assistita nell'ospedale milanese San Raffaele. Lo scorso mese un embrione è stato impiantato alla donna sbagliata. Dopo l'errore, i medici hanno dovuto rioperare la paziente per impedirne la gravidanza. A Pavana l'ultimo saluto in memoria di Francesco Guccini, così la figlia Teresa, il tuo regalo più grande, avermi insegnato dove andare a cercare le domande. Esequie private per il cantautore morto a 86 anni, con la famiglia presente l'amico Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tennis a Montreal, ottavo Borges Darderi. Calcio in amichevole Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0. Coppa Italia, stasera Vicenza-Catania e Ascoli-Potenza. Addio al padre di Messi, malato da tempo. Nuoto, 3 argenti europei. Staffetta mista 4 per 1,5 km e tuffi dai 20 metri con Barnabà e la Cosetti. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection.
3: Subasio Collection.
2: Subasio per un'ora d'amore.
3: Ogni canzone un'emozione.
2: Radio Subasio Disco Club. Le hit dance di tutti i tempi.
4: Puglia.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano dominerà la scena sull'Italia e sull'Europa centro-meridionale, almeno fino a Ferragosto, insieme all'ondata di calore attualmente in corso. Tuttavia, fino a lunedì le regioni del nord beneficeranno di una lieve attenuazione, con il termometro che non dovrebbe superare i 35 gradi. Nel resto del paese situazione invariata, con punte massime fino a 37-38 gradi. Per quanto riguarda il tempo, per domani vi segnalo il rischio di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi, in Appennino e nelle zone interne montuose della Sicilia. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Rama, questa è Radio Sudasio. Siete con me, Gloria Gallo, e state vivendo il sabato pomeriggio. In questo momento tutto si fa più leggero, tutto si fa più ludico, perché vi sto chiedendo qual è il nome salvato nella rubrica del vostro telefono più buffo, cioè il soprannome che magari avete dato a qualcuno all'interno della vostra rubrica, e che ogni volta che si apre il vostro telefono, che dovete fare quella chiamata, vi fa tornare a sorridere. Magari è proprio il soprannome di una persona, o semplicemente l'avete salvata sulla rubrica con un nome particolare che poi è rimasto quello. Magari è stato inizialmente un errore e poi ormai è diventato iconico, quindi rimane lì, non va cambiato. Vi aspetto 348 075 8060. Olly e Giulie, li ritroviamo in questo sabato, anche se la canzone è Questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: anche solo una possibilità, giocala, dice Vasco, o meglio diceva così nel 1983, cantava così in Giocala, questa che abbiamo riascoltato su Radio Subasio nel sabato con me Gloria. Ed effettivamente è un consiglio che dovremmo prendere più spesso, far nostro più spesso. Su Radio Subasio stiamo giocando con quei nomi assurdi che abbiamo in rubrica, ce ne sono tanti, no? Quelli che ogni volta che quella persona ci chiama ci fanno ridere, ci fanno sorridere, magari un nome dato per errore oppure volutamente, un soprannome nato un po' per ricordarci che fosse quella persona quando l'abbiamo conosciuta e che poi è rimasto così per anni, oppure un nome assurdo che oggi non ha neanche più senso ma non avete mai avuto il coraggio di cambiare. Insomma, vi sto chiedendo qual è il nome più buffo che avete salvato in rubrica. Raff scrive: io ne ho tanti, dallo stalker a lista nera, passando per la signora del giocattolo, però il più curioso è sicuramente chi è. Dice: adesso lo so benissimo chi è, ma ormai è rimasto così. Beh, certo, anche a me è successa una cosa simile. Io Gloria, ho un'amica che la prima volta che mi ha chiamato io stavo aspettando il rider delle pizze e quindi invece del suo nome l'ho salvata come rider pizze. Il problema è che per me, per quanto poi effettivamente nel tempo abbia capito che non era il fattorino, ormai lei si chiama così, quindi quando rispondo è Rider Pizze, dimmi tutto.
1: Sono Roberto da Pistoia. Ciao. E ho salvato il mio migliore amico destro, perché si chiama Mancino di cognome, e a me sembra una cosa molto simpatica, quindi ciao.
0: Lui, sento che sotto ha detto: non sono d'accordo.
2: Io, il mio ex titolare, siccome non sapevo all'inizio come faceva di cognome e lavoravo in un ortofrutto, l'ho salvato come Luca Banane e è rimasto così nel tempo, in 10 anni non l'ho più cambiato. Ciao da Pamela di Santa Maria Nuova.
0: Dovesse chiamarti con, diciamo, lui presente durante la chiamata, il tuo telefono che si illumina, forse non ci faresti una bellissima figura.
3: Ciao Radio Subasio, sono Valentina da Roma. Allora, il nome più iconico, simpatico che ho sulla mia rubrica telefonica è Bradipo. Bradipo, che è un mio carissimo amico, lento come un bradipo, il nome purtroppo è rimasto così, Bradipo. Ciao, grazie, buona serata.
0: E certo, un soprannome che diventa il nome serbato in rubrica, grazie.
4: Buongiorno Subasio, da anni in rubrica molti nomi di amici, metto tra parentesi un loro pregio e un loro difetto, o alcune volte anche, diciamo, il lavoro. Però è il più bello che posso avere, è Angelo il Menzogna, grande persona, dice 3 parole e 5 bugie. Buona giornata a tutti, da Andrea dell'Edicola in via di Monterotondo.
0: 348-075-8060 è il numero più assurdo che avete salvato in rubrica, quindi il nome più strano che avete quando qualcuno vi chiama. Vi aspetto. Adesso c'è Somber, questa è Radio Subasio ed è la sua Unbreaker.

0: Fears.
1: Il consiglio per i giovani di spirito dei Tears for Fears, Advice for the Young at Heart su Radio Subasio, ma il consiglio in questo momento, se volete farvi quattro risate, di rimanere qui perché stiamo scoprendo i nomi più buffi, più iconici, più ironici, divertenti, esilaranti che abbiamo salvato sui nostri telefoni e perché.
2: Ciao Radio Subasio, sono Roberto da Albano e un modo simpatico per salvare il numero del telefono del mio amico Moreno, quello di mettere la sua foto che appare quando mi chiamano, con lui con le tre, che era una foto di carnevale, e l'ho salvato come Morena Calcetto in riferimento al famoso meme di chi vuole criptare i numeri dei cellulari scomodi nel proprio telefono.
1: Il famosissimo Jessico Calcetto, per non farti beccare l'amante. Però esiste anche al femminile, non so se lo sapete, Mattea Unghie.
3: Ciao Radio Subasio, sono Andrea da Taranto. Il nome più strano che ho in rubrica è quello del mio amico Peppe della parrocchia. Mi fa ancora ridere quando ci penso, perché praticamente da noi si dice che vieni dalla parrocchia quando sei un po' tonto, un po' folle, insomma. Quindi mi è rimasto salvato da oramai più di 20 anni questo nome. Quando lo chiamo, prima mi faccio una grande risata e poi gli rispondo. Ciao ciao.
1: Ho scoperto una cosa nuova: venire dalla parrocchia significa essere un po' svitati.
4: Ciao Gloria, sono Biagio. Nulla, nella mia azienda c'è un amico molto particolare. Siccome qui in Toscana l'idraulico è chiamato trombaio.
1: Il trombaio?
4: E io gli ho scritto Luca, il trombaio che non poi si immagina cosa c'è scritto.
1: Dai!
4: E questo è il mio cosa particolare. Ciao Gloria. Radio Subasio.
1: Ma io dico, dovessi chiamarti questo Luca Trombaio davanti a tua moglie, no? Ma cosa penserebbe lei?
5: Massimo da Firenze. Io nella mia rubrica mia moglie l'ho salvata col nome di Adolf Hitler.
1: Dai!
5: Un giorno a lavorare mi suona per telefono e la signora, la padrona di casa, mi ha detto: ti suona il telefono, ma che ti sta chiamando Hitler? No, gli ho detto: signora, non si preoccupi, è mia moglie.
1: Guardate che mi fate chiudere la radio, ve lo dico se continuate così, eh. Immagino soprattutto debba esserci un rapporto abbastanza rilassato tra di voi. 348 075 80 60. Continuiamo a sorridere, dai, che questo sabato ci vuole un po' di leggerezza, con i vostri messaggi in cui mi raccontate qual è quel numero più assurdo che avete salvato in rubrica, magari tempo fa, ma è rimasto così ed ormai è iconico, cioè non si può cambiare, non si deve cambiare. Vi aspetto. Nel frattempo c'è Tananai con la sua Alibi. Non ho bisogno di...

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: avete di nomi salvati sui vostri telefoni, perché alcune sono veramente esilaranti e veramente originali, posso dire.
1: Mia figlia mi ha salvato nella sua rubrica come SOS. Certo, la mamma, tanto quando c'è bisogno di qualcosa, arriva sempre in soccorso.
0: Beh, la mia potrei chiamarla supermercato, psicologa, dottore, pronto soccorso, infermiera, insomma. Ecco, forse potrebbe essere racchiuso in tutto per me.
2: Ciao Radio Subbasio.
0: Ciao.
2: Sono Anna, scusate per il fiatone, ma sto facendo la mia camminata con voi. Sono una massoterapista, operatrice olistica, e nella mia rubrica del telefono di lavoro ci sono tanti nomi memorizzati in modo strano. Chi è? Vabbè, quello classico. Chi è? Che cosa voleva? Massaggio tantrico, maiale. Praticamente tutta questa gente che chiama per curiosità, oppure che vuole fare massaggi particolari, che vuole regalino dopo il massaggio. Praticamente sono stati tutti etichettati, in modo che quando poi richiamano non rispondo proprio per niente.

0: Lo tengo sottolineato come Peppe Fontana e sarebbe l'idraulico.
1: Vabbè, possiamo dire che forse allora gli idraulici sono la categoria con i nomi salvati sui nostri telefoni più divertenti in assoluto. Non so se avete sentito quello di prima che l'aveva soprannominato, comunque l'aveva salvato come nome e trombaio, perché nella sua regione si dice così, idraulico. Vabbè, grazie per i vostri messaggi, c'è Ernie adesso con Berlino.

0: più.
1: Tempo di rimanere informati con le breaking news di TGcom 24. Sono le 8 passate.
2: Buonasera da Gerry Romano. Gaff sulla commemorazione per Marcinelle. Così Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia. CGIL di spalle mentre La Russa leggeva le parole di Mattarella. E Meloni aggiunge: grave. Landini smentisce e il sindacato belga gli fa eco. Siamo stati noi. Era una protesta antifascista. Scontro su Schengen. Madrid controlla i voli dall'Italia in ritorsione contro la stretta di Roma. Verifiche per passeggeri a caso, secondo il Paese il 10%, dopo aver informato l'UE. In molti scali italiani arrivi dalla Spagna dirottati nell'area extra Schengen, lunghe code. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 sono gravi. È successo a Lanzo Torinese, dopo una lite stradale. I carabinieri hanno fermato l'uomo al volante, inseguito dal gruppo dopo il primo impatto. Rischio rovesci al nord in un clima rovente. Altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi. Per la prima volta a Gorizia oltre i 40. Oggi le città da bollino rosso scendono a 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. Acqua del Mediterraneo mai così calda. 33 gradi. Funerale laico di Francesco Guccini a Pavana, nel cortile della casa del cantautore scomparso.

0: diverso, così il cardinal Zuppi servono giganti come lui. Alla cerimonia a cui ha partecipato anche il presidente della CEI, solo amici e parenti, la salma trasportata a Bologna. Tennis a Montreal in corso l'ottavo Borges Darderi. Calcio in amichevole Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0. Addio al padre di Messi, era malato da tempo. Nuoto, 3 argenti europei per gli azzurri. Staffetta mista 4 per 1,5 km e tuffi dai 20 metri con Barnabà e Cosetti. MotoGP a Silverstone, Martin in pole. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione su strade e autostrade. Sulla A9 verso la Svizzera, 1 chilometro di coda per attraversamento doganale tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Sulla A1 verso Napoli, 4 chilometri di coda per traffico tra Caianello e Capua. Sulla A29 code per incidente verso Palermo tra l'allacciamento Punta Raisi, diramazione aeroporto Falcone e Borsellino e lo svincolo di Palermo. Sulla Statale 2 bis Cassia Veientana, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Formello verso l'incrocio Le Rughe, Statale 2 Cassia. Prudenza e buon viaggio.
1: Traffico realizzato in collaborazione.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E allora vai col 3 per te, quel momento in cui ognuno di voi ha la possibilità di scegliere tre canzoni, le più belle della propria vita, quelle più rappresentative, da ascoltarle una via l'altra senza nessuna sosta su Radio Subasio. Oggi in realtà solamente uno o una di voi avrà la possibilità di ascoltare le proprie, perché nei giorni scorsi si è prenotato o prenotata, ma quello che potete fare tutti subito è accodarvi per partecipare ai prossimi appuntamenti, quelli che ci sono ogni giorno quotidianamente con il 3 per te. Per partecipare ai prossimi basta chiamare lo 075 80 60 oppure mandare un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60 o ancora entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te. Ma vediamo chi è che ha scelto le sue oggi e ascoltiamo anche una piccola intervista in cui diventa protagonista.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Francesco.
0: Città:
2: Pontassieve, in provincia di Firenze.
3: Ma non ammazza l'Austria c'è la grande guerra? O mi farà ammazzare da un bischio di Pontassieve?
0: Età:
2: 35.
0: Cosa fai nella vita?
2: Sono un capotreno.
4: Buongiorno capo.
0: Segno zodiacale:
2: Capricorno.
0: Il tuo vizio peggiore?
2: Difficile. La bicicletta.
5: A me il ciclismo non mi è piaciuto mai, per carità, è uno sforzo antiestetico, un grosso alle cosce, meglio il biliardo.
0: Hai qualche mania?
2: La bicicletta.
6: Aridaglie.
0: Non sopporti le persone che?
2: Sono una persona che tollera abbastanza la gente.
7: Lo fa tenendo presente questa grossa verità. Ci vuol pazienza, ci vuol pazienza, ci vuol pazienza.
0: Quale superpotere vorresti avere?
2: Superpotere di far addormentare i bambini.
8: Bodum blim, bobo gip, bodua da, du, da, dua, ma.
0: Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
2: Mezzo pieno.
0: Spuntino di mezzanotte.
2: A voglia.
9: Fammi mangiare.
2: Che si fa? Vai, quello che c'è in frigo.
10: Oddio, che schifo, ma che è? Che cavolo sono ste bestie schifose in frigo?
6: Rane.
0: Formica o cicala?
2: Formica.
0: Aereo, treno o auto?
2: Treno, treno per forza.
11: Beh, insomma, il treno è sempre il treno, eh.
4: Sempre bello il treno.
11: Sì, il treno è bello.
0: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
2: Mi ritirerei in montagna, ma poi sarebbe un problema spiegarlo alla moglie.
12: Dove sei stato? Puzzi d'alcol.
0: La parola che odi?
2: Non posso.
13: Oggi l'uomo ha troppo potere e oggi il mondo finirà per esplodere. E perché?
14: È eccesso di potere!
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Tre persone facili sono Anna Laura, Anna e Daniele. Però ci vorrebbe la quarta, che è Maria, appena arrivata.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Gabri Ponte, Tutta l'Italia. San Giovanni, Farfalle. Achille Lauro e Rose Villain, Fragole.
0: Radio Subasio, 3 per te.

La scelta delle ultime tre canzoni ascoltate una via l'altra senza nessuna interruzione è stata di Francesco da Pontassieve, provincia di Firenze. Grazie alla sua selezione per il suo 3 per te abbiamo ascoltato una dietro l'altra senza nessuna sosta la canzone di San Giovanni Farfalle e poi Tutta l'Italia di Gabri Ponte e ancora Fragole di Achille Lauro e Rose Villain. Così come ha fatto Francesco, tutti potete scegliere, potete selezionare le canzoni più belle, quelle che vi piacciono di più, quelle che in questo momento sono le vostre preferite o che sono state e continuate ad essere le preferite della vostra intera vita, e ascoltarle una via l'altra su Radio Subasio. Come fare per prenotarti e partecipare ai prossimi appuntamenti, il prossimo dei quali proprio anche domani? Basta chiamare lo 075 80 60 oppure inviare un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60 o ancora entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te.

E allora ci prepariamo al sabato sera, perché con un ritmo travolgente, delle vibrazioni super estive e questa energia che ci fa ballare dal primo all'ultimo secondo, ascoltiamo subito su Radio Subasio l'ultima di Baby K, è Tuca Macarena.

Spice Girls su Radio Subasio con Say You Be There. Allora, avete presente quando fuori, tipo proprio in questo periodo, ci sono 35-40 gradi e l'unica cosa che vorreste fare è aprire il frigorifero e infilarvi dentro? Ecco, in Giappone qualcuno ha pensato: perché non farlo davvero? Ed infatti è proprio nato un progetto di frigorifero per esseri umani, cioè è una cabina refrigerata in cui ci si può sedere per qualche minuto per abbassare rapidamente la temperatura dopo un caldo intenso, dopo aver lavorato per esempio all'aperto. Ovviamente non è un frigorifero con la temperatura come quella di casa, è tutto più controllato, il ricambio d'aria è costante, il sistema è proprio progettato per offrire un raffrescamento, diciamo, sicuro e confortevole e non pericoloso, perché sappiamo che gli sbalzi di temperatura troppo importanti, insomma, non fanno bene al nostro fisico. Insomma, quello che fino a poco tempo fa era solamente una battuta, ovvero voglio infilarmi dentro al frigorifero, diventa una soluzione concreta contro le ondate di calore e potrebbe, non so, prima o poi, se il progetto viene sviluppato e soprattutto se funziona e viene venduto, arrivare in Italia. Io lo proverei subito. Voi?

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Radio Subasio, una canzone che continua a emozionare ad ogni ascolto. Adesso però cambiamo completamente atmosfera, lasciamo spazio a sonorità più intime e intense con una band che ha segnato gli anni 2000. Loro sono i Keane e questa è This Is The Last Time.

Mia Martini con Piccolo Uomo, prima collection insieme a me Francesca Guaglietti. Buon sabato sera amici, stiamo 3 ore insieme come sempre nel weekend. Ci sono tante cose da fare da qui alle 24, voi siete protagonisti di tutte. Esatto, a partire dalle 22.30 per un'ora d'amore, avrò tutto il tempo per ricordare come fare a partecipare, ma già da questa prima ora, perché abbiamo l'argomentino, la domanda della sera. Pieno periodo di ferie, pieno periodo di vacanze, si parla di valigia, ma voglio parlare soprattutto di quella cosa che vi portate immancabilmente dietro, di quella cosa che non può mancare nella vostra valigia. Allora, perché si possono fare liste, controllare 50 volte che abbiamo preso tutto e poi alla fine ci scordiamo sempre qualcosa, ma quella cosa no. Che cos'è che non può assolutamente mancare nella vostra valigia? Quello per cui se vi accorgete di averlo lasciato a casa potreste fare anche un'inversione a U anche a 100 km da casa, che vi manda in crollo psicologico se vi accorgete di averlo dimenticato? Può essere un oggetto utile, oppure del cuore, porta fortuna e quant'altro, o magari una semplice fissazione, un po' anche assurda, il cuscino ortopedico, la moca con il caffè di casa, una ciabatta speciale, la presa multipla o quella maschera da snorkeling che avete dalle medie, però è perfetta, non si appanna, quindi la portate sempre dietro. Vogliamo capire gli oggetti indispensabili per voi in vacanza. Quello che non può mancare nella vostra valigia, sceglietene uno o due. Potrei anche iniziare io, la vitamina C. Sì, sono un po' fissata, la integro tantissimo. I tappi per le orecchie, poi, perché ho avuto la sfortuna di beccare anche stanze rumorose, come molti di noi, e spesso, insomma, i tappi salvano la vita. E allora, adesso confessate voi l'oggetto che non può mancare, o anche due, nella vostra valigia, 348-075-8060. Ditecelo anche con un bel messaggio vocale, tra poco inizio a salutarvi. Intanto Gianna Nannini, Marrakesh, America.

0: Tipi Bom Bom, c'è anche Levante su Radio Subasio alle 21.14, ci sono io Francesca, buon sabato sera amici, e ci siete voi a rispondere alla domanda di questa sera. E vi ho chiesto qual è quella cosa, oggetto, che non può assolutamente mancare nella vostra valigia, un oggetto che sia utile, oppure una cosa legata al cuore, quindi affettiva, oppure una piccola fissazione, anche un po' assurda, che però vi fa sentire al sicuro, tipo la vostra copertina di Linus. E allora rompiamo il ghiaccio, vediamo chi c'è. C'è Sara: nella mia valigia non può mancare la pettorina e il guinzaglio del mio amato cane, anche se non c'è più continuo a portarmelo dietro, ma non potrei scordarlo perché è la prima cosa che metto dentro la valigia. Grazie Sara per averlo condiviso, un gesto che ti viene ancora automatico. Sentiamo anche le vostre voci, un vocale, chi sei?
1: Ciao, Marco da Genova. Nella mia valigia non può mai mancare una valigia, soprattutto se si vola verso l'estremo oriente, Cina o Giappone, per cui al ritorno non hai mai lo spazio per portare tutto quello che acquisti da quelle zone. E sarà così anche questa volta. Ciao ciao.
0: Ciao ciao. E quanto è vero, una valigia, un borsone magari in più pieghevole da portare dietro, da mettere nella valigia principale, soprattutto quando si viaggia per posti che hanno dei souvenir assurdi, tipo Giappone, ma vabbè, io sono di parte ovviamente, ormai lo sapete bene, e puntualmente me la compro lì, la valigia in più, facendo naturalmente poi tutti gli aggiustamenti del caso per quanto riguarda il volo e il biglietto. Amici, continuate a dirci la cosa che assolutamente non può mancare nella vostra valigia, sceglietene una o due. 348 075 80 60. C'è anche Adele.

0: Se io, se lei, c'è anche Biagio Antonacci su Radio Subasio 21:24. Buon sabato sera da Francesca, siamo insieme come sempre nel weekend fino a mezzanotte e in questa prima ora insieme abbiamo l'argomento della sera, il tema. Questa sera vi ho chiesto di dirci cosa non può assolutamente mancare nella vostra valigia, quella cosa, quell'oggetto che sia utile, che ci sia un legame affettivo oppure che sia una piccola vostra fissazione e che vi portate sempre dietro, andate nel panico se vi accorgete di averlo dimenticato a casa. Ci scrive Carmen, ecco Carmen, ci ho riso un sacco ma non posso leggerti, mi dispiace, ecco, resta il mistero anche per tutti gli ascoltatori. Partiamo con i vocali invece, sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Angelica da Cisterna. La cosa che non può mancare nella mia valigia è il mio peluche che ce l'ho da quando ero piccola. Ciao Radio Subasio.
0: Ciao dolcissima Angelica, il tuo peluche che bello.
2: Dunque, nella valigia non può mancare il kit pronto soccorso fornito di ogni cosa. Questione per cui in passato ero un po', come dire, scherzosamente preso in giro, poi adesso in realtà sono, come dire, il medico di ogni spedizione che viene fatta, perché se succede qualcosa intervengo io.
0: Lui è Daniele, grazie, il dottore di viaggio, sempre utilissimo, è sempre bello averne uno nel gruppo, davvero comodo, grazie Daniele. Continuate amici a scriverci al 348 075 80 60 a dirci l'oggetto, anche più di uno se volete, quelle cose che non devono assolutamente mancare nella vostra valigia, vi portate sempre dietro e siete anche un po' fissati, raccontatecelo anche con un bel messaggio vocale e tra poco continuo a salutarvi. Ma intanto c'è Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

0: Is True, Alanis Morissette dal 2004, questa è Radio Subasio, io sono Francesca, buona serata, buon sabato amici belli, vediamo chi ci scrive al 348 075 8060 a proposito di oggetti che non possono mancare nella vostra valigia. Vi ho chiesto qual è quella cosa che vi portate sempre in vacanza, che non potete dimenticare, potete dimenticare anche tutto il resto, vestiti, creme solari, ma quella cosa no. Cos'è? Cuscino per la cervicale, cassa Bluetooth, coltellino multiuso. C'è Valentina che non riesce a fare a meno dei suoi trucchi da Monte San Vito. Grazie Vale. Sentiamo anche le vostre voci. Chi c'è?
1: Buonasera grandi amici di Subasio. Io le valigie ne voglio manco vedere. Quindi porto una busta, quattro un PC dentro, lavorando sempre 30 anni in aeroporto, quindi valigie ne posso manco più vedere. Una busta con quattro impicci dentro.
0: E lui è Pietro, grazie. Una busta con quattro impicci. Ma quanto vorrà riuscirci? Quanto sarebbe bello!
2: Ciao Subasio, sono Sabri da Milano, ma nella mia valigia non deve assolutamente mancare mai una felpa o un golf, perché io negli hotel, nei ristoranti, nei locali dove vado, quando c'è l'aria condizionata mi devo assolutamente coprire e mettermi qualcosa di caldo addosso. Bacioni.
0: Grazie Sabrina, maglioncino anche per aria condizionata in aereo e in treno, fondamentale da portare, da tirar fuori dalla valigia, ricordarsi. Amici, continuate a condividere al 348 075 80 60 l'oggetto che non deve assolutamente mancare nella vostra valigia, che sia qualcosa di utile, che sia qualcosa semplicemente che ha un valore affettivo, come magari un portafortuna, una t-shirt vecchissima che avrà fatto mille viaggi, magari portafortuna mille vacanze insieme a voi, oppure qualcosa di assolutamente ossessivo che non c'entra nulla con la vacanza, non so, vi portate la vostra moka e il vostro caffè da casa. Ditelo anche con un bel vocale mentre arriva Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
3: Ma che

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Io sono qui e c'è anche Claudio Baglioni dal 1995. Questa è Radio Subasio, sono Francesca. Pochi minuti alle 22, si continua con i vostri messaggi. A proposito di oggetti che non possono mancare nella vostra valigia quando andate in vacanza, sceglietene uno o anche un paio che assolutamente andate nel panico se non li ritrovate con voi. E c'è Benedetta da Monte San Pietrangeli. Mia madre non può fare a meno delle medicine. Ogni volta organizza una lista di farmaci per ogni emergenza, un classico delle mamme. Grazie Benedetta. C'è Alessandra che non può rinunciare ai cruciverba, altro grandissimo classico. Sentiamo anche le vostre voci, chi c'è?
1: Buonasera Francesca, sono Pierluigi da Gerano.
0: Ciao.
1: Qua non è il problema di cosa mettere dentro la valigia, è di ricordarsi di prendere la valigia. Siamo partiti, Maria ha dimenticato l'intera valigia, siamo arrivati a Firenze, abbiamo dovuto ricomprare tutti quanti i panni.
0: Avete viaggiato leggeri. Ciao Pierluigi, grazie, baci.
2: Una cosa che non può assolutamente mancare è lo spray abbronzante per tornare al lavoro abbronzati e far rosicare i colleghi. Ciao Radio Subasio.
0: E vai di olio per far rosicare i colleghi. Io sono ancora bianco latte, tra l'altro. Grazie amici, iscriveteci al 348 075 80 60. Quella cosa che non può mancare nella vostra valigia, che sia utile, che sia che abbia un legame affettivo, che sia assolutamente una piccola fissazione. Fatevi sentire anche con un bel vocale mentre arriva Samurai J.

Seconda ora insieme a me Francesca Guaglietti. Buon sabato amici, seconda collection in arrivo insieme dal 1983, grande classico di Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Marco Masini con Male Necessario su Radio Subasio alle 22 passate da 9 minuti. Ci sono io, Francesca. Buona serata, buon sabato, amici. Ci siete voi a rispondere all'argomentino di questa sera. Siamo arrivati all'ultimo spazio, quindi si chiude qua il tema. Vi ho chiesto di dirci qual è l'oggetto che non può mancare nelle vostre vacanze, che non può mancare nella vostra valigia in partenza. E sentiamo subito le vostre voci, gli ultimi vocali che chiudono l'argomento di questa sera. Chi siete? Chi c'è?
2: Ciao Francesca, sono Fruio dai Monti Cappuccini.
1: Ciao.
2: Una cosa che non può mancare nella mia valigia sono sicuramente le proteine per mantenermi sempre in forma anche in vacanza. Me le fornisce sempre il mio amico Enrico, lo saluto con piacere.
1: Grazie, altro classico di chi deve staccare dalla palestra per le vacanze, quindi proteine, aminoacidi.
3: Ciao, sono Florinda, in valigia non deve mancare mai la piastra. Avendo i capelli ricci, se c'è umidità, voglio farli lisci, devo avere comunque la piastra, assolutamente non mi deve mancare mai.
1: Credo che sia nella valigia dell'80% delle donne, forse, non so, o almeno di quelle che hanno problemi con l'umidità. Per me purtroppo è una battaglia persa.
4: Ciao Franci, sono Attia, sicuramente le carte da gioco in spiaggia sono l'ideale, un abbraccio.
1: Grazie Mattia, baci.
5: Ciao Radio Subasio, nella valigia non può mancare mai il mio pupazzo.
1: Ma che dolcissima. E allora chiudiamo l'argomento con il pupazzo di... Peccato che non hai detto il tuo nome, ditelo sempre, è importante. E tutti dovremmo portare con noi un pupazzo in vacanza, sarebbe davvero bello. Grazie amici, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto al 348 075 80 60. Potete continuare ad utilizzare questo numero, ma questa volta per i vostri messaggi vocali romantici d'amore, perché alle 22:30 avrà inizio, come sempre, Per un'ora d'amore. Potete già iniziare a mandarci le vostre richieste con un bel vocale, appunto, in cui scegliete il brano da dedicare, aggiungete delle dolci parole, naturalmente i vostri nomi, ma tra poco spiegherò meglio come fare a partecipare. Intanto si continua su Radio Subasio con Fulminacci, la sua Maledetto me.

Elena Zucchero insieme a BB King su Radio Subasia alle 22:22 minuti. Inizia il conto alla rovescia per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasia. Tutti gli innamorati in ascolto possono essere i protagonisti a partire da subito. Mandateci adesso i vostri messaggi vocali al 348-075-8060, un vocale d'amore romantico in cui scegliete il brano che rappresenta la vostra storia, aggiungete una breve dedica, una frase dolce che nasca dal vostro cuore e naturalmente senza dimenticare i vostri nomi. Tutti e due i nomi, entrambi i nomi sono importanti, lo specifico sempre perché uno dei due resta sempre indietro, molto spesso. Al 348-075-8060, mandateci le vostre richieste romantiche, fatelo con un bel vocale a questo numero e se possibile dalle 22:30 fino alle 24 manderemo in onda la vostra richiesta vocale. Quindi siate romantici, fatelo anche adesso mentre arriva Mariah Carey su Radio Subasio con I Guess the Odds, la sua versione.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Le 22:30 e cosa accade a quest'ora su Radio Subasio? Come ogni sera ormai da decenni e decenni c'è Per un'ora d'amore, come sempre, l'appuntamento più romantico di Subasio, questa sera durante il weekend insieme a me Francesca Quaglietti. Buon sabato sera amici. E allora vi invito a continuare a mandarci i vostri messaggi romantici, le vostre richieste con un bel vocale al 348-075-8060. Come ha fatto la prima innamorata della serata che sentiamo subito? Chi sei?
1: Ciao Radio Subasio, siamo Daniela e Johnny che chiamiamo dalla Valle d'Aosta. Siamo in vacanza e vorremmo dedicarci la canzone La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla, e con una piccola dedica alla nostra cucciolona Maki che è con noi, e dire a mio marito che lo amo tanto ed è la mia vita.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire.

Dove vanno a finire le ore quando ci scorrono addosso e se ne vanno via? Il tempo lava ferite che non può guarire. L'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina. Per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un secondo da

0: Dolcissima Chiaro di Luna, c'è anche Jovanotti su Radio Subasio alle 22 passate da 40 minuti. Si continua con un altro innamorato. Sentiamo.
1: Ciao, sono Marco da Roma. Vorrei dedicare la canzone di Antonello Venditti, 21 modi per dirti ti amo, a mia moglie Eleonora. Dirle che sono anche 29 anni che la amo.

0: My Everything, c'è anche Ariana Grande su Radio Subasio alle 22 passate da 48 minuti e continuano le emozioni grazie ai messaggi, ai vocali, alle vostre richieste che ci stanno arrivando al 348 075 80 60. Mandateci i vostri vocali d'amore a questo numero, come ha fatto la prossima innamorata che sentiamo subito.
1: Ciao, sono Florinda, voglio dedicare la canzone di Tananai, Tango, alla persona che mi ha amata da subito, che mi ha resa la donna che sono oggi, e voglio dire che lo amo da morire.
2: Per un'ora d'amore con Subasio. Non c'è l'amore senza

0: Arcobaleni, c'è anche Raff su Radio Subasio quando mancano pochi minuti alle 23 e si continuiamo ad emozionarci, ad emozionarvi grazie alle richieste che ci stanno arrivando al 348 075 80 60. Mandateci i vostri vocali d'amore, scegliete il brano che rappresenta la vostra storia, aggiungete una breve dedica e naturalmente i vostri nomi. Come ha fatto la prossima innamorata? Chi sei?
1: Ciao Radio Subasio, sono Maria da Castellammare di Stabia. Volevo dedicare Carry degli Europe ad Andrea, il mio amore, che oggi è anche il suo compleanno. Buon compleanno, amore, ti amo.

Grande classico d'amore, Europe con Kerry dal 1987, scelto da un'innamorata, l'ha fatto direttamente con la sua voce attraverso un bellissimo vocale, come abbiamo sentito. Questa è Radio Subasio, io sono Francesca, buon sabato amici, sono le 23 passate da un minuto e cosa accade a quest'ora? C'è ovviamente Per un'ora d'amore, ma arriva la storia d'amore della serata, quella che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Quella che sto per leggere ce l'ha scritta Marilena, che vive a Pesaro con il suo Alessandro e in questo momento stanno festeggiando i 3 anni di fidanzamento, tanti auguri anche da noi, ma sono in Puglia. Ci sono anniversari che si festeggiano con torte, regali, cene e poi quelli che invece si festeggiano tornando a casa, come ha fatto Marilena. Sono dai parenti di lei nella provincia di Brindisi, ci scrive, e la loro dedica sarà ascoltata direttamente da lì, tutti insieme. Quindi mando un abbraccio enorme a tutta la famiglia in ascolto. E Marilena, come detto, vive a Pesaro con Alessandro e il prossimo anno però ci sarà un periodo particolare. Per esigenze familiari dovrà tornare nella provincia di Brindisi e rimanere lì per qualche mese. Sarà un cambiamento, una distanza temporanea rispetto alla vita che i due hanno costruito insieme, ma Marilena scrive che sa già una cosa, che Alessandro ci sarà. La sta sostenendo, accompagnando, aiutando ad affrontare anche questo momento senza farle pesare la distanza che arriverà. E vuole fargli arrivare queste parole con cui conclude la sua email. Alessandro, oggi sono 3 anni che camminiamo insieme e guardando tutto quello che abbiamo vissuto mi viene da sorridere pensando a quante cose sono cambiate e a quante ancora ci aspettano. Tu sei diventato la mia casa, anche lontano dalla mia terra e dalla mia famiglia. Voglio dirti grazie già da adesso perché mi sostieni, perché mi capisci, perché non mi fai sentire mai sola. Buon 3° anniversario, amore mio. Ti amo, tua Marilena.

0: 23.09, continuiamo ad emozionarci perché c'è Per un'ora d'amore insieme a me Francesca fino alla mezzanotte. Questa è Radio Subasio e arriva un'altra bella richiesta, sempre attraverso un vocale. Sentiamo la prossima innamorata, chi sei? Arriva subito, eccola.
1: Ciao Radio Subasio, sono Eleonora e volevo dedicare a mio marito Marco da Roma e Dubbi non ho di Pino Daniele, perché sono veramente 29 anni che lo amo anch'io da impazzire. Grazie.

1976, quando a Chicago cantavano If You Leave Me Now. Questa è Radio Subasio, questa è Per un'ora d'amore alle 23 passate da 22 minuti. Buona serata, buon sabato da Francesca, insieme fino a mezzanotte, insieme alla dolcezza delle vostre richieste, quelle che stanno arrivando al 348 075 80 60. Si continua, questa volta con un messaggio, arrivatoci su WhatsApp. Sono Giulia e sono qui con Daniela. Siamo appena arrivate a Roma dopo essere partite da Barcellona. Vorrei fare una sorpresa alla mia ragazza proprio mentre ascolta la vostra radio. Daniela, questa è per te. Dopo tutta questa strada insieme, non poteva esserci canzone più bella da ascoltare arrivando a Roma. Strada facendo, Claudio Baglioni.

0: Ragazza sola, c'è anche Annalisa su Radio Subasio. 23 e 31 minuti, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore e si continua con un'altra bella richiesta, un altro messaggio molto bello arrivatoci attraverso WhatsApp. C'è scritto Daniele di Pescara che scrive questo messaggio per Roberta scegliendo Baciami adesso di Enrico Nigiotti. Ci sono persone che, anche quando non sono accanto a te, riescono a occupare ogni spazio dei tuoi pensieri. E tu sei una di quelle persone. Mi manchi, mi mancano le tue parole, il tuo sorriso, le piccole cose che forse un tempo davamo per scontate e che oggi hanno un peso enorme. Nonostante tutto, ti amo.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

0: 23:36 per Un'ora d'amore su Radio Subasio continua con un'altra richiesta sempre arrivataci da WhatsApp e ci ha scritto Enrico. Enrico scrive per Vanessa di Tarquinia questo messaggio scegliendo Sergio Cameriere con Tutto quello che un uomo. Sei tutto ciò che amo. Grazie per come sei e per come sono quando sono al tuo fianco.
1: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

0: The Voice Within, Cristina Aguilera su Radio Subasio alle 23 passate da 46 minuti e siamo arrivati all'ultima richiesta, all'ultima dedica d'amore, almeno per questa sera. Ricordo che chi non è stato accontentato potrà riprovarci domani sera sempre dalle 22.30 fino alle 24. Sentiamo chi c'è, l'innamorato che chiude le dediche per un'ora d'amore di questa sera.
1: Sono Divo, volevo dedicare a mia moglie Enrica la canzone Se telefonando. Con tanto amore per tutto l'affetto che mi dai. Grazie.

E con Siamo Sai di Laura Pausini arrivano anche i miei saluti, perché Per Nulla d'Amore si chiude qua, mancano pochi minuti a mezzanotte, per l'esattezza 4. Prima di darvi però la buonanotte, lasciarvi con il Radio Subasio Disco Club, 2 ore di musica selezionata da Davide Berton, faccio il mio solito riassuntino per ricordarvi che Per Un'ora d'Amore c'è tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24, che è sempre possibile prenotare il vostro brano d'amore al 348 075 8060 e lo potete fare tramite un bel messaggio vocale, come abbiamo sentito anche questa sera. Oppure c'è un'altra cosa veramente facile da fare: compilate i form che trovate all'interno dell'app di Radio Subasio. Però ecco, bisogna pensarci con un po' di anticipo, compilate i form appunto con nota d'amore, brano e i vostri nomi, e potete appunto scegliere anche con anticipo la dedica da fare. Oppure, ultima cosa, bellissima, veramente romanticissima, se vi sentite ispirati, scriveteci la vostra storia d'amore, prendetevi il vostro tempo e raccontatela all'email redazione@radiosubasio.it. Bene, io mi fermo qua, io sono Francesca Quaglietti, grazie per avermi fatto compagnia fino a quest'ora, vi auguro una notte dolcissima, vi aspetto domani, sempre dalle 21 fino alle 24, e vi lascio con Joe Cocker, You Are So Beautiful, e con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Gabriele D'Annunzio. Stanotte tienimi sul tuo cuore, avvolgimi nel tuo sogno, sii sola, con me solo.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata dalle 5. Da lunedì a venerdì, alle 5 con Vera Torrisi, i messaggi di chi è già sveglio. Alle 7 con Gianluca Giurato, gli auguri e i messaggi di chi vuole essere protagonista.